Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti, su libretto di Orazio Ferrer. Il folletto Orazio Ferrer, Maria e l'ombra di Maria, Julia Zenko. La voce di un pajador, il passero assonnato di Buenos Aires, il vecchio capo ladrone, il primo psicanalista, e una voce in quella domenica, Jairo. Gidon Kremer, violino. Per Arne Glorvigen, bandoneon. Vadim Shakarov, piano. Alois Posch, contrabbasso. Maria Fiedotova, flauto. Ula Zebriunaite, viola. Marta Sudraba, violoncello. Peter Sadlo, percussioni. Coral lirico Buenos Aires. Arrangiamento di Leonid Desiatnikov. Il suono e la voce. Suoni diversi. Pablo Neruda. Canzone degli amanti morti. Lei era bella ed era buona. Perdonala, Signore. Lui era dolce ed era triste. Perdonalo, Signore. S'addormentava tra le sue braccia bianche come un'ape in un fiore. Perdonalo, Signore. Amava le dolci canzoni. Lei era una dolce canzone. Perdonala, Signore. Quando parlava era come se qualcuno avesse pianto nella sua voce. Perdonalo, Signore. Lei diceva: ho paura, sento una voce in lontananza. Perdonala, Signore. Lui diceva: la tua piccola mano sulle mie labbra. Perdonalo, Signore. Guardavano insieme le stelle, non parlavano d'amore. Quando moriva una farfalla piangevano tutti e due. Perdonali, Signore. Lei era bella ed era buona. Lui era dolce ed era triste. Morirono dello stesso dolore. Perdonali. Perdonali. Perdonali, Signore.

0: abbiamo trasmesso musica dall'altra parte del mondo.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica di Padri e Figli. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in Sol maggiore K301 per violino e fortepiano. Allegro con spirito. Allegro. Violino Jaap Schröder. Fortepiano Stelle Hoogland.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in sol maggiore K301 per violino e fortepiano. Violino Jaap Schröder, fortepiano Stelle Hoogland. Franz Xaver Mozart, concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Allegro con brio, andante espressivo, rondò, allegretto. Klaus Helwig, pianoforte. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, direttore Roland Bader.

Di Franz Xaver Mozart abbiamo ascoltato il concerto in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Klaus Helwig, pianoforte. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia. Direttore Roland Bader. Johann Sebastian Bach. Magnificat in re maggiore. Bachwerke Verzeichnis 243. Nancy Argenta, soprano prima. Patrizia Quella, soprano secondo. Charles Brett, alto. Anthony Rolf Johnson, tenore. David Thomas, basso. Monteverdi Choir, English Baroque Soloists. Direttore John Elliott Gardiner.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Magnificat in Re maggiore, Bachwerke für Zeugnis 243. Nancy Argenta, soprano prima. Patrizia Quella, soprano secondo. Charles Brett, alto. Anthony Rolf Johnson, tenore. David Thomas, basso. Monteverdi Choir e English Baroque Soloist. Direttore John Elliott Gardiner. Johann Sebastian Bach, toccata, adagio e fuga in Do maggiore, Bachwerke für Zeugnis 564. Organista Marie-Claire Alain.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata, Adagio e Fuga in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 564, all'organo Marie-Claire Alain. Carl Philipp Emanuel Bach, sonata in Sol minore, H47, Allegro, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro assai. Pianista Michael Pletnev.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore, H47. Pianista Michael Pletnev. Carl Philipp Emanuel Bach. Concerto per violoncello e orchestra in La maggiore, H439. Allegro, largo con sordini, mesto, allegro assai. Accademia dell'Orchestra Mozart. Enrico Bronzi, violoncello e direttore.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Concerto per violoncello e orchestra in La maggiore, H439, Accademia dell'Orchestra Mozart. Enrico Bronzi, violoncello e direttore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Christoph Bach, Es herob sich ein Streit, cantata per soli, coro e orchestra. Maria Zedelius, soprano. Ul Grenenwelt, contralto. Paul Elliott, tenore. Michael Schöpper e Steven Varco, bassi. Musica antiqua Köln e Rheinische Kantorei, diretti da Reinhard Goebel.

di Johann Christoph Bach abbiamo ascoltato Es erhob sich ein Streit, cantata per soli, coro e orchestra. Maria Zedelius, soprano. Ul Grenenwelt, contralto. Paul Elliott, tenore. Michael Schöpper e Steven Varco, bassi. Musica antiqua Köln e Rheinische Kantorei, direttore Reinhard Goebel. Johann Christian Bach, concerto in fa maggiore per oboe e orchestra. Andante, larghetto, rondò, allegretto. Al cembalo Leslie Pearson. Oboe Heinz Holliger. English Chamber Orchestra, direttore Raymond Leppard.

Johann Christian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per oboe e orchestra. Solista Heinz Holliger. Al cembalo Leslie Pearson. English Chamber Orchestra. Direttore Raymond Leppard. Sandro Fuga. Quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte. Allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Antonello Manacorda, altro violino. Bruno Boano, viola.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte. Trio di Torino: Sergio Lamberto, violino, Dario De Stefano, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte, con Antonello Manacorda, altro violino, e Bruno Boano, viola. Abbiamo trasmesso Padri e figli in musica.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen. Direttore Georg Ratzinger.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, orchestra Academy of St. Martin in the Fields, direttore Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, orchestra Academy of St. Martin in the Fields sotto la direzione di Neville Mariner.

RNC, Notte di Classica. Arbo Pärt. Ascolteremo due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra. A seguire Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe. Tallinn Chamber Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir, direttore Tõnu Kaljuste.

Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato due brani. Canzone di San Silvano del Monte Athos, sottotitolo L'anima mia anela al Signore, con la Tallinn Chamber Orchestra, e Gloria, per coro e orchestra, tratto dalla Berliner Messe, con la Tallinn Chamber Orchestra e l'Estonian Philharmonic Chamber Choir. Direttore Tõnu Kaljuste. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: È sempre un gran piacere sapere chi sono delle ascoltatrici e degli ascoltatori affezionati a questo programma, molto affezionati per l'ascolto di canzoni e di musiche che vengono proposte qui a RNC Radio Nicchino in Blu dalla voce di Aldo. Un cordialissimo saluto, un benvenuto anche oggi, vi ringrazio delle vostre lettere, delle vostre cartoline e anche dell'affezione che dimostrate per questo programma e quindi per le canzoni di tanti anni fa. Sidney Bechet l'abbiamo messo in onda qualche volta con il suo brano Petite Fleur. Questo Petite Fleur lo vogliamo ascoltare adesso da una grande orchestra, Franck Purcell con la sua grande orchestra. Per aprire la trasmissione di oggi ci incamminiamo così nelle canzoni e nelle musiche di tanti anni fa e ci faremo compagnia per 40 minuti.

primo brano normalmente è suonato per questo programma in compagnia di Aldo RNC Radio Nichelino in Blu. Primo brano dal titolo Petite Fleur, piccolo fiore. Cindy Bechet ha composto questo brano e l'ha anche lui interpretato, e il finale con il sassofono sembrava tanto l'interpretazione anche da Cindy Bechet. Invece noi abbiamo ascoltato questo brano da Frank Purcell e la sua grande orchestra. Frank Purcell, che ha inciso tanto per la sua orchestra e ha riproposto anche brani suonati, perché no, anche tante canzoni che più e più volte ho cercato di mettere in onda. Malfe e Mascheroni hanno composto Una notte a Madera. L'ascoltiamo questa interpretazione da Luciana D'Oliver e Trio Lescano.

Una notte a Madeira, canzone che risaliva al 1939 e che abbiamo ascoltato con la voce di Luciano D'Oliver e Trio Lescano. Manf e Mascheroni hanno composto questo brano. E dopo aver ascoltato un brano di questa fattura e si è portati a Madeira, andiamo a ballare. Il duo Fasano aveva interpretato e lanciato anche questo brano, ma noi vogliamo ascoltare da Enrico Gentile, Nino Gatti e la sua orchestra 1951. Il brano si intitola Mi vuoi pa il peblo, un titolo che si può tradurre Io voglio andare a ballare, un ballo così al palchetto, un ballo davanti a tutti, e ascoltiamo questa canzone spassosa.

Nino Gatti con la sua orchestra ha accompagnato Enrico Gentile in questa canzone Mi vuoi pa il pueblo, e così si è divertito tutta la notte Enrico Gentile, e mi eravamo nel 1951 e il modo di divertirsi era allora molto diverso. Possiamo ascoltare una incisione su richiesta della gentile ascoltatore da Torino di Ottaviano e Gambardella. Ascoltiamo O Marenariello, la voce è di Tullio Pane, l'orchestra Sciorilli.

Tullio Pane con Orchestra Sciurilli per questa interpretazione di O Mare Nariello, canzone molto amata, canzone a tempo di Barcarola, canzone che si ascolta da tanto volentieri anche in varie versioni, così come l'abbiamo potuto ascoltare in questa da Tullio Pane. Abbiamo messo in onda Canzone della strada o Canzone di strada, adesso ascoltiamo Canzone della strada, che è tutta un'altra canzone. Meraviglia, Martinelli e Bracchi hanno composto questa canzone rumba che ascoltiamo dalla voce di Luciano Taioli. Canzone della strada.

voce di Luciano Taglioni, che ha interpretato questo brano di Maraviglia, Martinelli e Bracchi, un brano a tempo di rumba, Canzone della strada, una canzone che ha anche il titolo simile ad altre canzoni. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Lina Termini, e la voce di Lina Termini è accompagnata dall'orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini, un nome di fiore, Passiflora. Interprete Lina Termini.

si flora, passi flora, hai di spine la corona. Fiore eterno di tormento, temi il cielo, temi il vento, misterioso fior sei tu. Passi flora, passi.

Abbiamo ascoltato Passi Flora, che è arrivata al balcone di Nina Termini, così come interpretava nella canzone, accompagnava l'orchestra Angelini, voce di Nina Termini, il titolo, un nome di un bel fiore che si arrampica addirittura sui balconi, così come abbiamo ascoltato, Passi Flora. Dopo un brano di questa fattura vogliamo proseguire il nostro programma con una voce delle più splendide del nostro repertorio italiano del tempo passato, la voce di Beniamino Gigli. De Curtis e Furnò hanno composto la canzone Soltanto tu, Maria.

Era la voce di Beniamino Gino in questa ottima romanza composta da De Curtis e Furneaux, Soltanto tu Maria, e così abbiamo apprezzato anche una volta in più la grande voce di Beniamino Gigli. RNC Radio Nicchiarino in Blu, molte ascoltatrici e ascoltatori sono contenti di questo programma e lo ascoltano molto volentieri, anche perché sono canzoni che non si trovano più tanto facilmente nelle radio. RNC Radio Nicchiarino in Blu invece mette in onda in compagnia di Aldo queste canzoni, e ne abbiamo tante di canzoni da mettere in onda, e infatti sono tanti e tanti gli anni che nelle varie radio, non solamente in Piemonte, metto in onda questi brani. Dopo aver ascoltato la grande voce di Beniamino Gigli, possiamo ascoltare un trio, il trio Aurora, con orchestra Bazzizza nel 1943. Più volte ho parlato del trio Aurora. Sono due i trio Aurora, uno degli anni 40 e l'altro degli anni 50. Qui siamo in un'incisione del 1943. Ferrari e De Santis hanno composto Ci piace la canzone, e a noi ci piace ascoltarla.

tutte e tre erano allegre per cantare questo brano, Ci piace la canzone di Ferrari e De Sandis, e il trio Aurora con l'orchestra Bazzizza 1943. Con la nomina di queste canzoni nel corso di questo brano potremmo fare quasi quasi una scaletta per un programma, ma tante canzoni sono state nominate e hanno detto che piace la canzone, specialmente al pomeriggio, anche se papà legge il giornale. Noi invece proseguiamo dal 1943, scendiamo al 1942. Ramboldi e Morbelli hanno composto una canzone che ha per titolo La sedia a dondolo. Tutte sono buone le ispirazioni per le canzoni. Dea Garbaccio in voce, una incisione fatta a Torino nel 1942, La sedia a dondolo.

1942 per questo brano Sedia a dondolo, interprete De Agabaccio e un po' di Morbelli sono stati in composizione. Questa è un'incisione che è stata fatta a Torino nel 1942. Molte volte nelle canzoni troviamo il nome Morbelli, è un compositore piemontese, e penso che molti di noi si ricordano anni fa sul secondo programma, di solito al giornale radio c'era Morbelli, ed era il figlio di questo Morbelli che nel 1942 e in tanti anni ha composto tante canzoni. Così anche questa era curiosità e questo ricordo, figlio giornalista. Dopo aver ascoltato la sedia a dondolo con la voce di De Agabaccio, possiamo ascoltare la voce di Gino Latina con Angelini e 10 strumenti. Kramer, Gavinnei e Giovannini hanno composto O Lola, incisione del 1958.

voce di Gino Latilla e O Lola. Abbiamo cominciato con Petit Fleur e terminiamo con Petit Vals, sempre l'orchestra diretta da Frank Roussel.

0: del tempo passato. Un cordialissimo saluto a tutti e a sentirci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC, Notte di Classica. Edward Grieg, da Aus Olbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, ascolteremo Preludium, allegro vivace, Gavotte, allegretto, Musette, poco più mosso, Rigaudon, allegro con brio. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

0: di Edward Grieg da Aus Holbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, abbiamo ascoltato Preludium, Gavotte, Musette, Rigaudon. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto primo, recondita armonia. Cavaradossi e Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto primo, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele di Cavaradossi erano di Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli. RNC, notte di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto primo, coro di claustrali, e dall'atto secondo, la mia Letizia infondere. O madre mia. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti. Maestro del coro, Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, abbiamo ascoltato dall'atto primo Coro di Claustrali e dall'atto secondo La mia Letizia infondere, O madre mia. Oronte Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. RNC, note di classica. Aram Khachaturian. Dalla suite del balletto Spartaco ascolteremo l'adagio di Spartaco e Frigia, London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian.

Di Aram Khachaturian, dalla suite del balletto Spartaco, abbiamo ascoltato l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian. RNC, Notte di Classica. Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo. RV 93. Allegro giusto, largo, allegro. Jacob Lindberg, liuto. Nils-Erik Sparf e Tullio Galli, violini. Carl Oetesen, violoncello. Alf Petersen, violone. Maria Wieslander, organo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV 93. Jacob Lindberg, liuto, Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini, Carl Oetesen, violoncello, Alf Petersen, violone, Maria Wieslander, organo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro con brio, e terzo movimento, rondò allegro, dal concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Akademie Potsdam,

0: Di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento del concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Accademie Potsdam.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone e ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus ieri a Castel Gandolfo ha rivolto il suo pensiero alla Venezuela devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario di Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,01%. Lo sport e il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il grande organo del santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, in provincia di Bergamo ma in diocesi di Cremona, è tra i più importanti nel patrimonio organario sia a livello lombardo che nazionale. Uno strumento imponente con oltre 6.100 canne distribuite in 4 corpi sonori e una maestosa cassa lignea. Di straordinaria bellezza, ma bisognoso di un'importante opera di restauro, come spiega il rettore del santuario di Caravaggio, Don Massimo Calvi.
5: Per il santuario di Caravaggio il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
4: Uno strumento che dunque parte integrante della vita del santuario regionale della Lombardia, frutto di una stratificazione di interventi che attraversa quasi 3 secoli di storia organaria, a partire dalla metà del 1700, periodo cui risale la cassa lignea che custodisce l'attuale strumento, come precisa Monsignor Gianluca Gagliardi, incaricato per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Cremona.
6: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante, laborioso, complesso intervento di restauro, che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
4: Le aspettative sono importanti, come confida Marco Bianchi, uno degli organisti del santuario di Caravaggio.
7: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
4: L'importante restauro, realizzato anche in vista del sesto centenario dell'apparizione della Madonna alla giovane Giannetta a Caravaggio, che sarà celebrato nel 2032, è reso possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000. Ancora Monsignor Gagliardi.
6: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso. E anche...
8: In blu. RNC in blu.
9: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.
4: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: per Achille Dolfini, nuovo attacco dal presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo sito social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. Non si ferma però intanto la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone, ferendone 46. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio e successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nelle zone, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. I giganti stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che loro eludono, lo denuncia la CGA di Mestre. Sentiamo il direttore del centro studi dell'associazione, Paolo Zabeo.
1: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. Fuori il Messico, sconfitto agli ottavi per 3-2 dall'Inghilterra, eliminato anche il Brasile, battuto per 2-1 dalla Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Cari amici, buongiorno e buon lunedì 6 di luglio. Le 10:12 minuti in questo istante. Buona giornata, buon inizio soprattutto di questa nuova settimana che passeremo insieme fino dalle 10 alle 12, fino a mezzogiorno, ovviamente tutti i giorni qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming ci trovate lì sul nostro sito rncweb.it. Vi basta un semplice clic sulla scritta ascolta la diretta per seguirci ovunque vi troviate. Allora, io sono Federico, quello del mattino, vi accompagno in questa mattinata con tante notizie. Sicuramente ci occuperemo allora di questioni meteo nella primissima parte, con un occhio al nostro territorio regionale, ma anche poi una panoramica completa su quello che succederà in questa prima parte di settimana su tutto il nostro paese. E poi spazio anche alle novità, insomma, che riguardano la viabilità torinese, con da oggi riacceso l'autovelox in corso Unità d'Italia, poi un occhio arriverà anche in corso Venezia, quindi insomma è bene essere informati in questo caso. E poi c'è insomma già una polemica legata ai nuovi prezzi del carburante che tornano alle stelle, gasolio al self di nuovo anche in certi casi sopra i 2 euro. Vedremo di occuparci anche di questo nella seconda parte. Spazio agli aggiornamenti di oggi a livello internazionale con il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi tanto sport più che mai nel corso di questo lunedì con i mondiali di calcio, quello che è successo nel corso della notte, ad esempio l'eliminazione del Brasile di Ancelotti ad opera della Norvegia, e poi spazio anche alla Formula 1, naturalmente il tennis con Wimbledon e il Tour de France che è partito proprio nel corso del weekend. Insomma, menù più che mai ricchissimo anche quest'oggi. Subito vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

primo aggiornamento meteo della nuova settimana insieme con questo vasto e robusto anticiclone africano che ha il suo asse sulla penisola iberica e andrà a interessare il Piemonte per oggi e i prossimi giorni. Pertanto sono previste condizioni di cielo generalmente sereno con temperature e disagio fisico in progressivo aumento. In base alle ultime previsioni, il picco del caldo dovrebbe essere raggiunto nella giornata di mercoledì, quindi proprio a metà settimana, con massime in pianura mediamente sui 36 gradi e locali valori anche vicini ai 39 di nuovo. Nel dettaglio, allora, questo lunedì 6 luglio cielo sereno o velato, assenti le precipitazioni, venti localmente moderati in montagna da nord-ovest sulle Alpi e da nord-est sull'Appennino, in temporanea rotazione da sud sul settore appenninico nel pomeriggio. In pianura venti calmi al mattino, nella seconda parte della giornata deboli da sud su Astigiano Alessandrino e dai quadranti settentrionali altrove. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 17 gradi di minima con 35 di massima, per Cuneo 21 gradi il valore minimo, 34 quello massimo, per Torino 21 gradi anche qui la minima con 36 gradi di massima. Domani, martedì 7 luglio, cielo sereno con passaggi di velature dopo mezzogiorno, venti localmente moderati da nord-ovest sulle Alpi, sull'Appennino debole tramontana al mattino e moderato marino al pomeriggio. In pianura debole ventilazione nord-orientale fino all'alba e moderato vento da sud su Astigiano e Alessandrino nelle ore pomeridiane. Infine il quadro delle temperature per la giornata di domani con i 16 gradi di minima previsti ad Asti, 37 gradi la massima, per Cuneo 20 gradi di minima, 34 la massima, a Torino 21 gradi il valore minimo, 36 gradi sempre la massima.

Sempre Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, qui su RNC alle 10 e 23 minuti. E allora, di questa nuova settimana dal punto di vista meteo, cosa possiamo dire? Sarà fatta di sole e caldo su tutto il paese, con una decisa e vigorosa rimonta sempre dell'anticiclone di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo. E dopo le ultime battute d'arresto, l'alta pressione tornerà dunque a impossessarsi stabilmente del nostro paese, causando un nuovo e netto incremento delle temperature, rialzo che si farà sentire in modo particolare nella seconda metà di questa settimana. Le temperature massime torneranno a salire vertiginosamente, arrivando a toccare e superare la soglia dei 35 gradi sulle pianure del centro-nord. Al sud il clima si manterrà paradossalmente un po' più gradevole e ventilato grazie a una diversa disposizione delle correnti, ma nel complesso ci attende, insomma, una settimana decisamente calda e asciutta su tutto il nostro territorio, secondo quelle che sono le ultime indicazioni del meteo.it. In un contesto così statico, gli unici spunti di interesse saranno legati alla tipica instabilità pomeridiana sui rilievi, alimentata dal forte riscaldamento diurno. Gli spazi per i rovesci saranno comunque ridotti, qualche isolato focolaio temporalesco potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre al nord i fenomeni rimarranno confinati alle aree alpine di confine e alle Dolomiti più alte nel nord-est. Si tratterà di brevi e temporanei break che soltanto localmente riusciranno a spingersi verso le zone pianeggianti. Questa nuova fiammata si inserisce in un trend ormai consolidato per la stagione estiva, escludendo infatti qualche rapido locale alto e basso. Insomma, l'Italia si trova sotto questa enorme cupola di calore fin dalla fine di maggio. L'assenza prolungata di veri ricambi d'aria ha progressivamente surriscaldato i terreni e i centri urbani, amplificando sempre di più questa sensazione di disagio bioclimatico. L'accumulo di umidità nei bassi strati trasformerà progressivamente il caldo in afa, specialmente durante le ore della sera e della notte nelle grandi città italiane.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica qui su RNC, 10 e 32 minuti, lunedì 6 di luglio. E allora da oggi, da questa notte, dalla mezzanotte, si è acceso il nuovo autovelox in corso Unitalia. Come nuovo, non c'era già, sì, ma era stato spento per diverso tempo, ora è a norma, misurerà la velocità dei veicoli lungo l'asse che porta a Moncalieri, rilevando le infrazioni di chi supererà il limite dei 70 km orari. L'impianto, costato 198.000 euro, è stato montato in entrambi i sensi di marcia da 5T, società in-house, come si dice, della città. Prende il posto di quello che a febbraio 2025 era stato spento su ordine della procura di Cosenza perché non omologato. Torino avrà così da oggi 4 velox attivi 24 ore su 24. Si tratta di quello in corso Unità d'Italia, che si aggiungerà agli impianti già in funzione in corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare e corso Grosseto. La sicurezza stradale rimane una priorità per l'amministrazione, dice Marco Porced, assessore alla sicurezza in comune. Il rispetto dei limiti di velocità è ciò che garantisce minori problemi a tutti gli utenti della strada. Il nuovo velox è stato montato sotto la passerella che sovrasta corso Unità, davanti alla scuola di amministrazione aziendale. Tanto per capirci, è lo stesso punto proprio in cui era stato installato l'impianto precedente, no? Che aveva rilevato la velocità per i veicoli per ben 12 anni. Soltanto nel 2024 aveva fatto scattare in media poco più di 1500 multe al mese, vale a dire una cinquantina ogni giorno. Per i trasgressori, da oggi le sanzioni andranno da un minimo di 42 euro per chi supererà il limite fino ai 10 km orari a un massimo di 3.382 euro con 10 punti in meno e sospensione della patente per chi supererà il limite di oltre 60 km orari. Tutte le multe, come previsto dal codice della strada, aumenteranno di un terzo se l'infrazione sarà commessa tra le 22 e le 7 del mattino. Il precedente misuratore di velocità era un T-Speed 2.0 prodotto dall'azienda lombarda Cria SRL. 18 mesi fa era stato messo sotto sequestro, come altri apparecchi dello stesso modello montati in altre città, tra cui Venezia, Vicenza, Modena e Reggio Emilia. La procura di Cosenza aveva messo nel mirino la B-Consulenza SRL, società calabrese che si era occupata della distribuzione dei dispositivi. Palazzo Civico lo aveva smantellato lo scorso novembre dopo il via libera arrivato da Cosenza e poi aveva avviato la procedura per l'acquisto del nuovo impianto che da oggi immortalerà i veicoli che supereranno il limite di velocità e invierà dati e immagini al centro di controllo di 5T per l'accertamento delle violazioni da parte della polizia municipale. Il 2025 aveva segnato per Torino una decisa battuta d'arresto, quindi sul piano degli introiti da autovelox fissi. Stando ai dati del Codacons, la città era passata da 2,66 milioni di euro incassati nel 2024 a 1,39 nell'anno successivo, quindi un calo quasi del 50%, 47,7%, flessione dovuta soprattutto al fatto che per gran parte del 2024 Torino aveva avuto un solo velox acceso H24, quello di Corso Regina Margherita, in grado di pizzicare ogni mese in media 1600 automobilisti indisciplinati. Nel conto c'è anche quello di Corso Casale 243, dove nel 2023 era stata investita e uccisa una ragazza di 16 anni ucraina, Emilia Majdaska, che si attiva però soltanto in presenza di una pattuglia dei vigili urbani, quindi è un funzionamento un po' diverso. Quelli in corso Giulio Cesare all'altezza del civico 283 e in corso Grosseto davanti al civico 168 sono stati invece accesi il 1 febbraio scorso. Nei primi tre mesi di quest'anno, complice la presenza di tre dispositivi fissi, il numero dei verbali si è impennato. Le multe per eccesso di velocità inflitte dal 1 gennaio al 31 marzo grazie ai rilevamenti dei velox sono state 13.478, pari a circa 150 ogni giorno. In tutto il 2025 erano state 32.770, pari a 89 ogni giorno. L'incremento in questo inizio 2026 è stato quindi di oltre il 64%. A breve il numero di velox fissi aumenterà
costerà ancora. Il comune ne ha già montato un altro in corso Venezia, dopo l'ingresso in città dalla superstrada di Caselle, sarà attivato entro fine anno dopo il via libera da parte della prefettura.

In Your Eyes, qui su RNC, ci sono anche i prezzi dei carburanti che tornano a volare, a salire. Il gasolio al self service in autostrada supera di nuovo, anche se di poco, la soglia dei 2 euro al litro, ma si sa che in autostrada i prezzi sono notoriamente più alti. È il secondo giorno, insomma, di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise che è scattato dallo scorso 3 luglio. Da venerdì il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto infatti che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, ieri domenica 5 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è stato pari a 1.841 per la benzina e 1.922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self di 1.932 euro per la benzina al litro e 2.004 euro per quanto riguarda il gasolio. Ringraziamo il governo per la stangata che si è abbattuta sugli automobilisti, considerati sempre polli da spennare. Il mancato rinnovo del già misero sconto sulle accise ha fatto salire, come aveva preannunciato, il gasolio in autostrada oltre 2 euro al litro, nelle strade normali sopra 1,9. Anche la benzina torna oltre la soglia di 1,9 in autostrada. Un pieno da 50 litri in appena 2 giorni è rincarato di circa un paio di euro, 2 euro in più per il gasolio nella rete stradale, più 1,80 in autostrada, più 1,90 per la benzina sia in autostrada che nella rete stradale. Questo è quanto dichiara Massimiliano Dona, che è presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che dice ancora e non è finita, considerato che si tratta di prezzi in modalità self-service e che quindi, se non si vende in quel distributore anche il servito, molti prezzi saranno aggiornati soltanto questa mattina di lunedì. È strano come il governo, quando gli fa comodo, segua pedissequamente le semplici raccomandazioni della Commissione Europea, che ricordiamo non sono vincolanti o obbligatorie, in pratica dei meri consigli, mentre non dia seguito agli obblighi quando è aperta una procedura di infrazione, come nel caso dei balneari, o continui indifferentemente a pagare sanzioni dalle discariche abusive ai rifiuti della Campania, dice Massimiliano Dona dell'Unione Nazionale Consumatori. Il mancato rinnovo di questo taglio delle accise costerà agli automobilisti italiani 1,4 miliardi di euro su base annua solo a titolo di rifornimenti di carburante sulla rete stradale e autostradale. Lo dice il Codacons, in questo caso commentando i rialzi dei listini di benzina e gasolio che si sono registrati già sulla rete. In media sulla rete ordinaria italiana vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno, dice il Codacons, e questo significa che, indipendentemente dall'andamento dei prezzi alla pompa, il rialzo delle accise costa agli italiani quasi 4 milioni di euro al giorno, con un conto totale che, spalmato su un anno, arriva alla maxi cifra di 1,42 miliardi di euro. Ma la situazione è ancora più grave se si considera che gli incrementi dei listini alla pompa si verificano proprio nel periodo estivo, cioè quando aumentano gli spostamenti anche dei cittadini, dei privati cittadini in auto, degli italiani per le vacanze. Nonostante le quotazioni del petrolio si siano deprezzate del 25% in meno da inizio giugno, insomma i prezzi dei carburanti risalgono ora. Vedremo se ci sarà margine per una discesa nel corso delle prossime settimane.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Lolo Young from Down Here su RNC 1053. Allora, tra poco tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale, il GR Flash delle 11 di In Bloom, e noi ci ritroviamo subito dopo per iniziare la nostra seconda parte in diretta fino a mezzogiorno.

0: Battino che la famiglia.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni attraverso una vignetta pubblicata sul suo social Truth. I due si vedranno mercoledì ad Ankara per il vertice NATO, dove Trump incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky. E non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone, ferendone almeno 46. In Iran proseguono le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei. A Teheran il corteo con le spoglie della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele. La bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari, ma non il figlio successore Mojtaba Khamenei. Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni, definiti pionieri di Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, ricevendo anche il sostegno di alcuni parlamentari israeliani. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela, devastato dal sisma che ad ora fa registrare oltre 3.000 vittime.
2: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Si rivolge in spagnolo ai fedeli Leone XIV per esprimere la sua vicinanza al Venezuela, piegato da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Poi il Papa cita la beatificazione del sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu del 2 luglio scorso nel santuario dei Taksai in Vietnam, un missionario autentico ucciso in odio alla fede nel 1946.
3: La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,36%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo che verifiche tecniche sono state effettuate sulla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi a un'ora, fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali. Disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.
5: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
4: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
4: RNC in blu.

Heaven for Everyone, 1995, una canzone dei Queen per andare via alla seconda ora insieme di quest'oggi, di questo primo appuntamento nella nuova settimana, lunedì 6 di luglio, le 11:08 i minuti in questo istante, con me Federico, quello del mattino fino a mezzogiorno, in diretta su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Tra poco la panoramica su i due principali scenari internazionali che raccontiamo ogni giorno, quindi il Medio Oriente, l'Iran e poi in particolare anche il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella parte restante della nostra trasmissione, tanto sport del weekend, dal mondiale di calcio al mondiale di Formula 1, passando per Wimbledon e poi anche il Tour de France, quindi c'è tanto da raccontare ancora. 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone alle 11:13 in questo istante. Allora, incominciata a Teheran la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la bara della guida suprema avvolta nella bandiera iraniana e quelle dei suoi familiari uccisi lo scorso 28 febbraio nel raid aereo all'inizio della guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti saranno trasportate a bordo di un camion, attraverseranno le strade della capitale iraniana per raggiungere l'aeroporto internazionale di Mehrabad. La televisione di Stato iraniana ha riferito che la processione è già iniziata, le autorità hanno bloccato strade, spazio aereo, la vita quotidiana per il lutto che si concluderà giovedì con la sepoltura di Khamenei nel santuario dell'imam Reza a Mashhad, la sua città natale. Nel frattempo gli Stati Uniti stanno portando avanti i negoziati con l'Iran volti a riaprire completamente lo stretto di Hormuz, a smantellare il suo controverso programma nucleare e a raggiungere una fine definitiva della guerra. L'11 luglio dovrebbero riprendere tra l'altro i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Le novità di giornata riguardano la pace in Libano, che non potrà durare a meno che l'Iran non svolga un ruolo di stabilizzatore nella regione. A dirlo è il presidente del Parlamento iraniano e principale negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf, durante un incontro a Teheran con Mohammad Fneish, un alto funzionario di Hezbollah che si è recato in Iran per partecipare proprio alle cerimonie funebri di Khamenei. Infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha affermato che il suo paese ha assassinato Khamenei per aver presumibilmente guidato un piano per distruggere Israele e ha nuovamente minacciato di eliminare qualsiasi leader iraniano che tenti di promuovere tali azioni. Lo riportano i media internazionali. Il ministro ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta al corteo funebre in corso a Teheran, come riportato all'emittente israeliana. Katz ha aggiunto che Israele rimane pronto a difendersi in qualsiasi momento e contro qualsiasi minaccia. In precedenza, ricorda Al Jazeera, Israel Katz aveva affermato che il figlio e successore di Khamenei, Mojtaba, era un condannato a morte, scatenando una violenta protesta da parte di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Trump ha impegnato gli Stati Uniti a mettere a tacere i propri animali domestici a Tel Aviv, aggiungendo: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa

La canzone di Sombra, My Body Isn't Ready, alle 11.20 su RNC. Allora, passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina, con la Russia che ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone, ferendone almeno 46, parzialmente distrutto un edificio fra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è invece rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche. Veniamo alle notizie di quest'oggi. Il presidente ucraino Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni ferme al vertice della NATO di Ankara in Turchia dopo i bombardamenti russi nella regione di Kiev. È cruciale che il mondo, in primo luogo gli Stati Uniti e i nostri partner europei, esca dal vertice della NATO ad Ankara con decisioni forti a favore della nostra difesa antiaerea e quindi della protezione della vita delle persone comune, ha dichiarato Zelensky. Ieri sera il regime russo ha nuovamente sferrato un attacco aereo indiscriminato contro i civili, con oltre 400 droni e missili che hanno colpito la capitale. L'Ucraina ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea, ne discuteremo questa settimana ad Ankara in occasione del vertice della NATO. La settimana scorsa abbiamo erogato i primi 4 miliardi di euro del nostro prestito da 90 miliardi di euro per rafforzare la difesa dell'Ucraina con tecnologia avanzata nel campo dei droni. Altri fondi arriveranno molto presto, stiamo lavorando alacremente per concludere l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nei prossimi giorni, scrive su X la presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen. Continueremo ad aumentare la pressione finché la Russia non porrà fine allo spargimento di sangue, ha aggiunto. È salito però il bilancio nelle ore di questa prima parte di giornata, a 14 morti e 76 feriti, bilancio di questo massiccio attacco russo con missili e droni che nella notte ha preso di mira la capitale. Lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky, precisando che nella capitale il bilancio è di 11 morti e 60 feriti, mentre nella regione di Kiev sono stati registrati 3 morti e 16 feriti. Kiev è stata oggetto di un massiccio attacco, la Russia ha lanciato 68 missili e ben 351 droni d'attacco. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, sono stati registrati danni in oltre 10 punti della città, compresi edifici residenziali. Tutti i servizi necessari sono sul posto e stanno facendo tutto il possibile per soccorrere le persone e fornire assistenza a chiunque ne abbia bisogno. L'attacco russo di stanotte ha preso di mira fabbriche di armi a Kiev, compresi siti che producono droni marini, veicoli corazzati e missili, e quanto dice il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che a Kiev e nella regione circostante sono state inoltre prese di mira a strutture che riparano sistemi di difesa aerea e infrastrutture per il rifornimento di carburante ed energia. Non è stato possibile verificare queste affermazioni però in modo indipendente. Infine l'ultimo aggiornamento, l'unità di Evian, riuscita con il presidente americano sull'Ucraina, va consolidata. Lo ha detto una fonte di governo a Berlino in vista del summit della NATO in agenda ad Ankara. Secondo la fonte ci sono segnali che questa non sia stata solo un fuoco di paglia, è importante che arrivi all'Ucraina il segnale che l'Europa e gli alleati sono solidi al suo fianco, ha aggiunto questa fonte.

0: scattare una foto.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

su RNC. Allora partiamo con lo sport e partiamo con il racconto dei mondiali. Sarà una ferita dura da rimarginare per i tifosi che assiepavano l'Azteca di Città del Messico. Dopo quattro partite semplicemente perfette, il mondiale del Messico invece finisce qui la propria corsa. Agli ottavi la tricolor messicana sbatte infatti contro l'Inghilterra e saluta la competizione, eliminata per 2-3 in questo match per gli ottavi. La doppietta di Bellingham e il rigore di Kane spingono i tre leoni ai quarti di finale, esorcizzando lo stadio, teatro della mano de Dios, no, dell'86. A nulla servono le marcature di Quiñones e Jiménez per i messicani, i quali salutano la competizione dopo quattro partite che avevano un po' illuso tutti i tifosi di fede messicana, di quella che poteva essere una bellissima storia da scrivere tra i propri tifosi. E invece sarà Norvegia contro Inghilterra ai quarti di finale per decidere chi volerà in semifinale. Come Norvegia? Eh sì, perché la Norvegia fa fuori il Brasile. Due gol per riscrivere un po' anche la mappa del calcio globale. Questo è quello che fa Erling Braut Haaland, il bomber del Manchester City, che realizza una doppietta e porta ai quarti di finale la Norvegia, battuto per 1-2 il Brasile. Qui non basta il gol su rigore di Neymar. Una serata da incorniciare per gli scandinavi al loro miglior risultato di sempre al mondiale, dove oltre ai gol della loro stella assoluta oggi vanno premiati anche i guantoni di Nyland. Il portiere del Siviglia ferma il penalty a inizio gara di Bruno Guimaraes e poi completa una gara fenomenale con un paio di parate eccellenti davvero. Si ferma agli ottavi di finale il primo mondiale da CT di Carlo Ancelotti. Nemmeno lui riesce a spezzare, insomma, il tabù delle avversarie europee della Seleção. Sesto mondiale di fila infatti per il Brasile, fuori contro una formazione diversa del vecchio continente per i sudamericani. Questo per quanto riguarda ieri. Quest'oggi si torna in campo con altre due sfide valide per gli ottavi di finale dei mondiali: Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. All'AT&T Stadium di Arlington andrà in scena il duello tra due potenze europee come Portogallo e Spagna, il derby iberico della penisola iberica, che mette in palio un posto nei quarti di finale per il mondiale. I lusitani si presentano alla gara con alle spalle la soffertissima vittoria contro la Croazia, arrivata in pieno recupero grazie al gol del neomilanista Gonzalo Ramos. Grande attesa per l'impatto che potrà avere Cristiano Ronaldo. Per ora l'ex Manchester United, Real Madrid e Juventus ha siglato tre gol, uno in meno rispetto a Oyarzabal, che guiderà ancora una volta l'attacco di una Spagna che si aspetta molto da Lamine Yamal. Le Furie Rosse sono reduci dall'affermazione per 3-0 contro l'Austria, match in programma quest'oggi alle ore 21 ora italiana. Per quanto riguarda l'altro ottavo di finale, Stati Uniti-Belgio, che è ben circondato dalle polemiche per via della revoca, anche un po' misteriosa, con ipotesi di intervento di Trump, revoca da parte della FIFA della squalifica inflitta all'attaccante americano Balogun, che avrebbe dovuto invece saltare il match valevole per gli ottavi di finale a causa dell'espulsione rimediata contro la Bosnia Erzegovina. Polemiche che ha caratterizzato la vigilia di Stati Uniti-Belgio. La gara si disputa al Lumen Field di Seattle, dove il pubblico di casa proverà a spingere la selezione a stelle e strisce verso l'impresa contro gli uomini di Rudy Garcia. Lukaku e compagni però arrivano alla sfida col vento in poppa, come si dice, dopo aver compiuto una clamorosa rimonta ai danni del Senegal, avanti 2-0 pochi minuti dalla fine e poi battuto ai tempi supplementari con Tielemans a realizzare il gol decisivo. L'incontro si giocherà nella notte italiana fra oggi e domani, calcio d'inizio fissato alle ore 2 di notte ora italiana.

Sorry, scusa, lo sento su RNC. Parliamo anche di Formula 1 con la vittoria ieri di Charles Leclerc al Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone. Il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle un periodo decisamente deludente, andando a cogliere una vittoria scacciacrisi dopo ben 623 giorni, la nona in carriera. Vittoria che ha coronato il weekend in cui partiva dalla seconda posizione. Per la Ferrari è la seconda vittoria stagionale dopo il successo di Lewis Hamilton a Barcellona, il primo per il 7 volte campione del mondo al volante tra l'altro di una monoposto del team di Maranello. A completare il podio George Russell su Mercedes secondo, Lewis Hamilton su Ferrari al terzo, soltanto sedicesimo invece Andrea Kimi Antonelli sull'altra Mercedes, penalizzato da un guasto. Il 19enne bolognese, vincitore della gara sprint e autore della pole, è stato costretto a fermarsi due volte ai box, complice una penalizzazione per track limit, ha chiuso fuori dalla zona punti. Le Ferrari avevano superato Antonelli al via con Leclerc e Hamilton. All'undicesimo giro il bolognese aveva superato Hamilton. Il sorpasso del 19enne bolognese su Leclerc sembrava essere imminente al 43esimo giro, ma Antonelli ha avuto dei problemi a una sospensione della sua macchina che hanno portato alla successiva penalità, visto che ha poi avuto difficoltà nel riuscire a mantenere la sua monoposto in pista. Il finale della corsa ha regalato un altro colpo di scena col ritiro di Max Verstappen su Red Bull, finito nella ghiaia. Hamilton, che si era fermato ai box per montare gomme soft, ha perso tempo prezioso ed è stato superato così da Russell, che è risalito dal quarto al secondo posto. Per la Ferrari la doppietta è quindi svanita, ma Leclerc ha vinto la corsa, che si è conclusa con le monoposto dietro alla safety car. Lando Norris quarto, Hadjar quinto, Lawson sesto e ancora Lindblad su Red Bulls settimo, Gabriel Bortoleto su Audi ottavo, Colapinto su Alpine nono e Gasly sull'altra Alpine decimo, a completare l'elenco dei piloti a punti. La Formula 1 tornerà in pista fra due settimane in Belgio, il circuito è quello storico di Spa-Francorchamps, domenica 19 di luglio. 19 di luglio.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter insieme. Yannick Sinner, da ieri è ai quarti di finale di Wimbledon. Nel match degli ottavi, il numero uno al mondo ha battuto in tre set il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 della classifica mondiale ATP, proveniente dalle qualificazioni, che al terzo turno il giapponese aveva battuto a sorpresa il talento spagnolo Rafael Jodar, e da juniores nel 2019 aveva vinto il torneo di categoria juniores di Wimbledon. Sinner si è imposto su Mochizuki col punteggio di 6-3, 7-6, 7-3 e per quindi il quinto anno consecutivo ai quarti di finale di Wimbledon. Sinner, che in questa edizione difende il titolo ovviamente vinto lo scorso anno, ha rispettato i pronostici e si è imposto nettamente domando il giapponese nei momenti cruciali. Il numero uno ha vinto il primo set 6-3 in 33 minuti, annullando la prima palla break per il giapponese nel secondo gioco, consolidando il break di vantaggio sul 3-1 per poi allungare nuovamente al nono gioco. Nel secondo set Yannick ha travolto Mochizuki 7-0 al tie break, che ha risolto una partita decisamente più combattuta. Sul 4-4 Yannick ha chiesto la chiusura del tetto, tra l'altro perché non c'era abbastanza luce, e la partita è ripresa dopo una decina di minuti con l'illuminazione artificiale. Nel terzo set Sinner ha piazzato subito il break, sul 4-2 ha annullato tre palle break a Mochizuki, poi ha sciupato tre palle break ma in vantaggio 4-3, preludio del 6-3 finale con break conclusivo. Il prossimo avversario di Sinner ai quarti di finale domani sarà il tedesco Jan Lennard Struff, che al quinto set, quando era in vantaggio, ha approfittato del ritiro del polacco Hubert Hurkacz.

comuni immortali. Achille Lauro è qui su RNC. Chiudiamo occupandoci anche del Tour de France, perché c'è ancora un arrivo in salita, seppur non proibitivo, sulla falsariga di Barcellona. Quest'oggi nella tappa numero 3, tappa mossa ma senza ascese particolarmente impegnative, che traghetta la carovana già sulle prime asperità dei Pirenei. Dopo due frazioni non si è capito ancora, appena partito, non si è capito chi vincerà il Tour, ma chi non potrà fare classifica, beh, quello probabilmente lo sappiamo già. Antonio Tiberi ha già abbandonato ogni chance con un ritardo di oltre 5 minuti dopo due tappe nella frazione con la tripla scalata al Montjuïc di Barcellona, così come Ben O'Connor ormai tagliato fuori, ma anche Egan Bernal, che ha già accumulato in classifica quasi 4 minuti. Stesso discorso per Jay Hindley, George Bennett, Derek Guy, tutti molto attardati. A Barcellona ha trionfato la UAE, che ha riscattato la cronometro a squadre con la doppietta del Toro Pogacar, per una generale che vede Vingegaard ancora in giallo ma avvicinato a 6 secondi dallo sloveno, con Evenepoel terzo a 15, di poco davanti a Del Toro e Ayuso. Distacco più significativo per Paul Sexa, sesto a 42 secondi, e per Florian Lipovic, ottavo a 45 secondi di ritardo. Italiani, beh, con Tiberi fuori gioco resta Davide Piganzoli, ma il suo compito sarà fare il gregario di Vingegaard, anche se il ritardo di 1 minuto e 38 lo tiene, diciamo, moderatamente in gioco per una top 10. Ora, la tappa di oggi, l'ingresso nei Pirenei, già al terzo giorno di gara, potrebbe portare alla ribalta nuovi protagonisti, anche se il profilo di questa tappa sembra più incline a innescare un attacco da parte di un gruppo di forti fuggitivi. In effetti è una tappa mossa, soprattutto nel finale, ma senza salite spaccagambe. Si va da Granollers a Les Angles per 195 km, 3 GPM nel finale. Inizio facile, pianeggiante, a parte la facile Côte de Saint-Féliu al chilometro 17, ma la corsa si accenderà soltanto dal chilometro 118 con il Col de Toses di 9,3 km al 6,5% di pendenza media, mentre poco dopo ci sarà il Col du Calvaire di 11,4 km ma con pendenze blande sul 4,1%. Si arriva poi allo strappo finale a Les Anglais, dove si sale a 1794 metri sul livello del mare con un muro di 1,7 km e pendenze medie del 6,5%. Appare una tappa disegnata quindi per una fuga anche a lunga gittata. I velocisti saranno tagliati fuori dalle salite di giornata, le quali però non si adattano di certo a una battaglia già tra i big, e quindi occhio ai fuggitivi e coraggiosi di giornata, perché in tanti vorranno provarci. Citiamo insomma un po' di nomi: Jon Izagirre, poi Thiesi Benoot, Luke Plapp, Guillaume Martin, Julien Alaphilippe, Marco Frigo e ancora Ben Healey, Simone Velasco. Dovesse arrivare un gruppo compatto, invece, ecco che rientrerebbero in gioco i big, da Pogacar a Vingegaard, passando da Evenepoel a Del Toro. E va bene, allora, con la presentazione della frazione numero 3 di questo nuovo Tour de France 2026, chiudiamo l'appuntamento di oggi, il primo di questa settimana insieme. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 10 su RNC. Tra pochissimo invece gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di Inblu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. La guerra in Ucraina, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Intanto il presidente Zelensky, in vista del vertice NATO di Ankara, avverte fondamentale che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto, dopo un nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo social Truth, ennesimo attacco alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si vedranno mercoledì. Proseguono in Iran le celebrazioni funebri per l'Ayatollah Khamenei a Teheran. Il corteo della guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra da Stati Uniti e Israele, la bara viene portata per le vie della città, presenti molti suoi familiari ma non il figlio e successore Muqtada Khamenei. Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora i treni alta velocità Intercity, Eurocity e regionali, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi dei passeggeri e maggiori tempi di percorrenza. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Primo fine settimana di saldi estivi, 7 italiani su 10 acquisteranno specialmente capi di abbigliamento a prezzi scontati, lo dice Confesercenti.
2: Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a 91 euro a persona, per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Le famiglie che acquisteranno in saldo dovrebbero essere circa 16 milioni. Per l'acquisto corretto durante il periodo dei saldi, Confcommercio ha fornito una serie di utili indicazioni. La possibilità di cambiare dopo l'acquisto è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non risulti danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo. Per la prova dei capi la decisione del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del commerciante. I prodotti in vendita devono essere della stagione in corso o di moda, e soprattutto per la vendita occorre sempre la scritta su ogni capo acquistato del prezzo normale di vendita, dello sconto e del prezzo finale in saldo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due episodi di cronaca. Nella notte a Savona, morto l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Si cerca l'aggressore alle prime luci dell'alba. Invece un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è ricoverata in gravi condizioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
7: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a te.
13: La radio invita a voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: È sempre un gran piacere sapere chi sono delle ascoltatrici e degli ascoltatori affezionati a questo programma, molto affezionati per l'ascolto di canzoni e di musiche che vengono proposte qui a RNC Radio Nicchino in Blu dalla voce di Aldo. Un cordialissimo saluto, un benvenuto anche oggi, vi ringrazio delle vostre lettere, delle vostre cartoline e anche dell'affezione che dimostrate per questo programma e quindi per le canzoni di tanti anni fa. Cindy Bechet l'abbiamo messo in onda qualche volta con il suo brano Petite Fleur. Questo Petite Fleur lo vogliamo ascoltare adesso da una grande orchestra, Franck Purcell con la sua grande orchestra. Per aprire la trasmissione di oggi ci incamminiamo così nelle canzoni e nelle musiche di tanti anni fa e ci faremo compagnia per 40 minuti.

primo brano normalmente suonato per questo programma in compagnia di Aldo RRC Radio Nicchierino in Blu. Primo brano dal titolo Petite Fleur, piccolo fiore. Cindy Bechet ha composto questo brano e l'ha anche lui interpretato, e il finale con il sassofono sembrava tanto l'interpretazione anche da Cindy Bechet. Invece noi abbiamo ascoltato questo brano da Frank Purcell e la sua grande orchestra. Frank Purcell che ha inciso tanto per la sua orchestra e ha proposto anche brani suonati e perché no anche tante canzoni che più e più volte ho cercato di mettere in onda. Malfe e Mascheroni hanno composto Una notte a Madera. L'ascoltiamo questa interpretazione da Luciana D'Oliver e Trio Lescano.

Una notte a Madeira, canzone che risaliva al 1939 e che abbiamo ascoltato con la voce di Luciana D'Oliver e Trio Lescano. Manf e Mascheroni hanno composto questo brano. E dopo aver ascoltato un brano di questa fattura e ci ha portati a Madeira, andiamo a ballare. Il Duo Fasano aveva interpretato e lanciato anche questo brano, ma noi vogliamo ascoltare da Enrico Gentile, Nino Gatti e la sua orchestra 1951. Il brano si intitola Mi vuoi pa' il peblo, un titolo che si può tradurre Io voglio andare a ballare, un ballo così al palchetto, un ballo davanti a tutti, e ascoltiamo questa canzone spassosa.

Nino Gatti con la sua orchestra ha accompagnato Enrico Gentile in questa canzone Mi vuoi pa il pueblo, e così si è divertito tutta la notte Enrico Gentile, e noi eravamo nel 1951 e il modo di divertirsi era allora molto diverso. Possiamo ascoltare una incisione su richiesta della gentile ascoltatore da Torino di Ottaviano e Gambardella. Ascoltiamo O Mare in Ariello, la voce è di Tullio Pane, l'orchestra Sciorilli.

Tullio Pane con Orchestra Sciurilli per questa interpretazione di O Mare Nariello, canzone molto amata, canzone a tempo di Barcarola, canzone che si ascolta tanto volentieri anche in varie versioni, così come l'abbiamo potuto ascoltare in questa da Tullio Pane. Abbiamo messo in onda Canzone della strada o Canzone di strada, adesso ascoltiamo Canzone della strada, che è tutta un'altra canzone. Meraviglia, Martinelli e Bracchi hanno composto questa canzone rumba che ascoltiamo dalla voce di Luciano Taioli. Canzone della strada.

voce di Luciano Taioli, che ha interpretato questo brano di meraviglia, Martinelli e Bracchi, un brano a tempo di rumba, Canzone della strada, una canzone che ha anche il titolo simile ad altre canzoni. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Lina Termini, e la voce di Lina Termini è accompagnata dall'orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini, un nome di fiore, Passiflora. Interprete Lina Termini.

Abbiamo ascoltato Passiflora, che è arrivata al balcone di Nina Termini, così come interpretava nella canzone, accompagnava l'orchestra Angelini, voce di Nina Termini, il titolo, un nome di un bel fiore, che si arrampica addirittura sui balconi, così come abbiamo ascoltato, Passiflora. Dopo un brano di questa fattura vogliamo proseguire il nostro programma con una voce delle più splendide del nostro repertorio italiano del tempo passato, la voce di Beniamino Gigli. De Curtis e Furnò hanno composto la canzone Soltanto tu, Maria.

Era la voce di Beniamino Gino in questa ottima romanza composta da De Curtis e Furneaux, Soltanto tu Maria, e così abbiamo apprezzato anche una volta in più la grande voce di Beniamino Gigli. RNC Radio Nicchialino in Blu, molte ascoltatrici e ascoltatori sono contenti di questo programma e lo ascoltano molto volentieri, anche perché sono canzoni che non si ritrovano più tanto facilmente nelle radio. RNC Radio Nicchialino in Blu invece mette in onda in compagnia di Aldo queste canzoni, e ne abbiamo tante di canzoni da mettere in onda, e infatti sono tanti e tanti gli anni che nelle varie radio, non solamente in Piemonte, metto in onda questi brani. Dopo aver ascoltato la grande voce di Beniamino Gigli, possiamo ascoltare un trio, il trio Aurora, con l'orchestra Bazzizza nel 1943. Più volte ho parlato del trio Aurora. Sono due i trio Aurora, uno degli anni 40 e l'altro degli anni 50. Qui siamo in un'incisione del 1943. Ferrari e De Santis hanno composto Ci piace la canzone, e a noi ci piace ascoltarla.

Tutte e tre erano allegre per cantare questo brano, Ci piace la canzone di Ferrari e De Sandis, e il trio Aurora con l'orchestra Bazzizza 1943. Con la nomina di queste canzoni nel corso di questo brano potremmo fare quasi quasi una scaletta per un programma, ma tante canzoni sono state nominate e hanno detto che piace la canzone, specialmente al pomeriggio, anche se papà legge il giornale. Noi invece proseguiamo dal 1943, scendiamo al 1942. Ramboldi e Morbelli hanno composto una canzone che ha per titolo La sedia a dondolo. Tutte sono buone le ispirazioni per le canzoni. Dea Garbaccio in voce, una incisione fatta a Torino nel 1942, La sedia a dondolo.

composto tante canzoni. Così anche questo aveva curiosità e questo ricordo. Figlio giornalista. Dopo aver ascoltato La sedia a dondolo con la voce di Dea Garbaccio, possiamo ascoltare la voce di Gino Latina con Angelini e 10 strumenti. Kramer, Gavinnei e Giovannini hanno composto O Lola, incisione del 1958.

voce di Gino Latilla e O Lola. Abbiamo cominciato con Petit Fleur e terminiamo con Petit Vals, sempre l'orchestra diretta da Frank Roussel.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Anche oggi con RNC Radio in Blu abbiamo concluso. Io mi assento per 24 ore e poi tornerò con le canzoni e le musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
5: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, In Blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: L'attacco a Kiev e Mosca prende di mira la capitale ucraina, morti e feriti sotto le macerie. Zelensky dal vertice NATO di Ankara: i nostri partner escano con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Khamenei per le strade di Teheran, le vie della capitale sfila la bara della guida suprema uccisa da Stati Uniti e Israele, ai funerali presenti molti familiari ma non il figlio e successore Mokhtaba. Ennesimo attacco sul suo social Truth, Trump sbeffeggia la premier Meloni e l'Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, dice il ministro della difesa Crosetto. Prego per il Venezuela, l'Angelus, il ricordo di Papa Leone per le vittime e gli sfollati del terremoto che ha colpito il paese, sale drammaticamente il bilancio, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, sono almeno 10 morti, 46 feriti negli attacchi russi su Kiev. Intanto il presidente Zelensky avverte fondamentale che i nostri partner escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Maurizio Dischino.
1: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia, domani e dopodomani. Il Ministero russo della Difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei, navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Proseguono in Iran le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei a Teheran. La sua bara viene portata per le vie della città, presenti molti familiari, non però il figlio e successore Mokhtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
2: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen, parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,10% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un'estate di caldo che riaccende i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri. Antonella Mazza Teruel.
3: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco del presidente americano Trump alla premier Meloni e all'Italia. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato una vignetta sul suo sito social Truth. La maggioranza fa quadrato attorno alla premier. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Pier Achille. Sì, nonostante la parata di ministri e festeggiamenti a Villa Taverna per l'indipendenza, nonostante gli incontri anche segreti per ricucire rapporti, alla fine Trump, incurante di tutto, torna ad attaccare via social Giorgia Meloni in un post. Pubblica un meme in cui campeggia la foto di entrambi con la scritta «Serve un ordine restrittivo», ma questa volta da Palazzo Chigi nessuna risposta. Per il ministro degli esteri italiani le parole di Trump si commentano da sole, mentre così ha detto. I rapporti comunque con gli Stati Uniti devono restare. Il tutto si consuma alla vigilia dell'attesissimo summit della NATO di Ankara, con la presenza di tutti i leader che dovranno decidere come alimentare l'alleanza atlantica, la cui struttura vacilla pericolosamente sotto i colpi del presidente americano. In un clima di sfiducia tra sospetti e timori, i capi di Stato e di Governo della NATO si presentano al vertice cartella alla mano, con i numeri del programma di riarmo, in attesa poi delle pagelle di Trump. Resta un miraggio il 5% richiesto l'Italia da parte sua, si presenta con un 2,8% per la spesa militare palmato nel breve periodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, Lignano Studio.
0: In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3.000 morti, 16.000 feriti, 17.000 sfollati, mentre si continua a scavare il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza. Raffaella Frullone.
5: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione del salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto, così Papa Leone all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, nel quale ha rivolto il suo pensiero al Venezuela. Paolo Fucili.
6: Ricordo sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano, assicura Leone con le parole di ieri dalla finestra dell'Angelus a San Pietro, appuntamento di mezzogiorno della domenica, ora spostato fino al 27 luglio a Castel Gandolfo. Da ieri sera, infatti, il Papa è qui con l'intenzione di impiegare il tempo
7: con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
6: Sono le vacanze del Papa, alloggiato nel Palazzo Apostolico che dà sulla piazza del paese. L'anno scorso rimase 16 giorni e spesso fu visto e incontrato fuori casa, anche in varie uscite, a sorpresa nei dintorni. Stessa intenzione forse di quest'anno, parrebbe, da quel che ha detto ieri sera all'arrivo.
7: Speriamo almeno la domenica ci vediamo per l'Angelus, poi forse qualche altro momento.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica Milano Centrale. Stamani ritardi fino a un'ora, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a trasbordi di passeggeri in maggiori tempi di percorrenza, ma un guasto alla linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. I colossi stranieri del web continuano a macinare anche in Italia profitti miliardari, scaricando sulle nostre piccole e medie imprese il peso fiscale che eludono, le denuncia la CGA di Mestre, il direttore del Centro Studi, Paolo Zabeo.
8: Sulle nostre imprese grava un'aliquota fiscale più che doppia rispetto ai colossi del web. Ma come fanno questi ultimi a pagare poche tasse? Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Due episodi di cronaca a Savona. Nella notte è morto l'uomo 37enne accoltellato ieri in spiaggia. Si cerca l'aggressore, stamani un ultra 90enne ha sparato alla moglie ultra 80enne.
9: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Baby, you understand me now.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. RNC, in blu,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, il nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpita pesantemente Kiev.
2: Un'altra notte terribile per l'Ucraina. La Russia ha lanciato ondate di missili e droni da combattimento contro Kiev e la regione circostante. Al momento è di 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi, ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Solo nella capitale Kiev gli attacchi hanno provocato 11 morti e 60 feriti, ma sono numeri provvisori poiché ancora si scava tra le macerie degli edifici residenziali presi di mira, 30 solo a Kiev. L'attacco russo all'Ucraina è stato lanciato mentre la NATO si prepara a riunirsi in Turchia domani e dopodomani. Il ministero russo della difesa ha dichiarato di aver compiuto un massiccio attacco contro impianti militari, industriali e impianti energetici a Kiev e nella regione di Kiev, precisando che è stato condotto con armi di precisione a lungo raggio, terrestri, aerei, navali e droni d'attacco. Ma non ha detto di aver colpito edifici residenziali. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni e all'Italia alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. Disagi per chi viaggia in treno oggi, guasto stamane alla stazione di Milano Centrale con cancellazioni e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica vicino Follonica. La situazione è poi rientrata da oggi e fino al 10 di luglio per i lavori su un cavalcaferrovia Firenze. Parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino è stato proprio dirottato sulla tirrenica con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie di 89 anni durante una lite in casa a Savona. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale Santa Corona di Pietraligure. L'uomo, ferito in maniera lieve, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Vaticano, il dicastero per i laici, la famiglia, la vita e la segreteria generale del sinodo hanno pubblicato il percorso tematico, strumento in preparazione dell'incontro che Leone XIV ha convocato con i capi delle chiese orientali cattoliche e presidenti delle conferenze episcopali per i 10 anni di Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'incontro si terrà in Vaticano dal 7 al 14 di ottobre. E l'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero senza allerte per ondate di calore, situazione tranquilla appunto per altri 2 giorni. Da martedì però Firenze è in bollino arancione, da mercoledì si aggiungono con la stessa allerta anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Elena Seno, tensioni Stati Uniti-Italia, le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, così il ministro della difesa Crosetto dopo il nuovo attacco di Trump alla presidente del Consiglio Meloni all'Italia alla vigilia del vertice NATO. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sui social che lo ritrae con la premier e la scritta serve un ordine restrittivo. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Iran proseguono le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari, ma non il figlio e successore Mokhtaba.
1: Una folla enorme ha accompagnato la salma dell'Ayatollah Khamenei nel corteo funebre che questa mattina ha attraversato il centro di Teheran. Milioni di persone, dicono i media di Stato, che hanno urlato morte all'America, morte ad Israele. È la prova di forza ed unità che il regime voleva dare all'esterno. Nei prossimi giorni altre cerimonie si terranno tra l'Iran e l'Iraq, prima della sepoltura, il 9 luglio a Mashhad, città natale di Khamenei. È il funerale più lungo e imponente della storia della Repubblica Islamica, che serve a mostrare i muscoli, ma anche a ribadire alleanze. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha dichiarato infatti che, come voluto da Khamenei, l'Iran continuerà a sostenere il cosiddetto asse della resistenza, ovvero Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e Houthi nello Yemen. Parole che peseranno sui negoziati di pace con gli Stati Uniti, che dovrebbero riprendere il 10 luglio a Doha. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica nella stazione centrale. Stamani ritardi fino a un'ora ai treni alta velocità Intercity Eurocity regionali, disagi che arrivano nel giorno in cui iniziano i lavori tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, che costringono a ma un guasto la linea secondaria allunga ancora di più la durata degli spostamenti. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio. L'uomo che durante una lite ha colpito la vittima con la lama ed è poi fuggito. È stato attribuito a George Clooney, attore, regista, produttore statunitense, il Leone d'Oro alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà a settembre al Lido. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per ora Palazzo Chigi tace, domani il vertice della NATO. E alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica di Ankara, la Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti nell'intera regione e spinto il presidente ucraino Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas. Tornata regolare la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano dopo la disalimentazione della rete elettrica di stamane, con cancellazioni e ritardi in stazione centrale e ritardi anche per un inconveniente tecnico lungo la linea tirrenica, oggi vicino a Follonica. La situazione è poi rientrata, in corso in questi giorni lavori su un cavalcaferrovia Firenze e parte dei convogli in transito tra Roma, Milano, Torino viene dirottato proprio sulla tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio. Estate caldo, riaccendono i riflettori sulla piaga dell'affollamento delle carceri.
2: L'ultimo episodio di aggressione in carcere è accaduto a Vibo Valentia, in Calabria. Un detenuto con problemi psichiatrici ha preso a pugno un agente. Intanto, durante la scorsa notte sono stati trasferiti gli 8 detenuti ritenuti responsabili di aver organizzato nei giorni scorsi una rivolta all'interno del carcere siciliano di Enna, scoppiata dopo che un fulmine aveva creato problemi alle centraline telefoniche, bloccando le comunicazioni tra i familiari e i detenuti, alcuni dei quali hanno distrutto telecamere di sorveglianza, l'impianto elettrico, danneggiato celle. In quelle rimaste intatte sono stati trasferiti gli altri reclusi, anche 8-10 nella stessa stanza. In Toscana il sovraffollamento negli istituti penitenziari è tale da non permettere nuovi ingressi e l'invito ai direttori è quello di sistemare temporaneamente materassi e brande per terra. Siamo alla pura follia, risponde il sindacato UIL, ricordando che il rispetto della dignità umana e della salute è tutelato dalla Costituzione e nessuno può metterlo in discussione. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Con questo servizio termina il nostro radiogiornale, vi ringrazio per l'ascolto.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

RNC. Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse le

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il caso del nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti al Trump, alla premier Meloni. Le persone passano, ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, afferma il ministro della difesa Crosetto. L'inquilino della Casa Bianca ha pubblicato un'immagine sul suo social Truth che lo ritrae con la premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. Il tutto a poche ore dal vertice NATO ad Ankara e alla vigilia del summit dell'Alleanza Atlantica, dove si discuterà anche del sostegno all'Ucraina. La Russia ha colpito Kiev con un massiccio attacco missilistico che ha provocato almeno 14 morti e spinto il presidente Zelensky a chiedere decisioni forti agli alleati. Diversi droni ucraini intanto hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. In Venezuela il bilancio del sisma continua ad aggravarsi, oltre 3000 vittime, 16000 feriti, e mentre si continua a scavare tra le macerie, il governo cerca di rispondere alle accuse sulla gestione dell'emergenza.
2: Nel giorno delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha parlato della creazione di una nuova unità militare dedicata alla gestione delle calamità naturali. Un annuncio accompagnato dalla difesa dell'operato dell'esecutivo, accusato di essere intervenuto tardivamente e in modo insufficiente. A questo si aggiungono le denunce di chi sostiene che funzionari pubblici chiedano fino a $450 per la restituzione delle salme ai familiari. Intanto si muove la macchina della solidarietà internazionale. Panama ha aperto 2 centri di raccolta per alimenti, medicinali e beni di prima necessità e disposto l'invio di squadre di soccorso. Ma anche gli aiuti sono finiti al centro delle polemiche. Il sindaco di Panama City ha denunciato il presunto dirottamento di una parte del materiale umanitario destinato alla popolazione. Nelle città devastate dal sisma, intanto, migliaia di persone stanno tornando negli edifici lesionati e pericolanti per recuperare oggetti personali e provare a ricominciare da quel poco che resta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Accusato di tentato omicidio, l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato la moglie ultra-ottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale per alcune scoriazioni, è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività dell'Etna permane l'interruzione dei voli in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle 20. E tennis, Flavio Cobolli vola ai quarti di finale a Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. I capi del popolo, i farisei, siamo nella festa delle capanne, possono andare in processione commemorando i fatti del passato, ma sono incapaci di andare nella sfera dell'amore del Padre, dove Gesù è. Celebrano con grande fasto Mosè, l'antico liberatore, ma rifiutano la libertà che Gesù propone loro. Si rifugiano nel rito e rifiutano la vita. Questo è il dramma dell'istituzione religiosa. Offrono a Dio, ma ignorano un Dio che si offre a loro.

disse dunque i giudei: vi ricordo che con questo termine nel Vangelo di Giovanni non si indica mai la popolazione, ma sempre le autorità, i capi religiosi. Questo che i giudei stanno per fare è un avvertimento di chiaro stampo mafioso. Dove sta per andare questo? Notate il disprezzo nei confronti di Gesù. Mai nominano Gesù, si rivolgono a Gesù sempre con profondo disprezzo.

Dove sta per andare questo che noi non lo troveremo? Cioè, dove vuoi andare, dove vuoi fuggire, che tanto dove vai ti acchiappiamo? Per te non c'è speranza di fuga. Forse sta per andare nella dispersione dei greci ed insegnare ai greci. C'è un termine tecnico che si chiama diaspora, che indicava ben 150 località fuori da Israele dove c'erano comunità ebraiche. Ma era tutto sotto controllo dei capi religiosi. Cioè, dicono a Gesù: dove vuoi andare che non ti troviamo? Dove vuoi scappare che noi non arriveremo?

E poi ecco l'incomprensione. Cosa è la parola che ha detto «Mi cercherete e non mi troverete e dove sono io non potete venire»? Fin dall'inizio Giovanni mette in contrapposizione la parola con le parole. C'è un termine greco adoperato anche nella lingua italiana che è «logos», da cui «teologo». E tutte le parole che finiscono in «logo» che significa la forza della parola di Dio. Ebbene, l'Evangelista inizia il suo Vangelo dicendo che prima ancora della creazione c'era già questa parola di Dio. E questa parola, dice l'Evangelista, è diventata non un testo. Questa parola non si è fatta un libro, questa parola è diventata carne, cioè è diventata un uomo. La contrapposizione che fa l'Evangelista è tra questa unica parola, espressione della volontà di Dio, e le 10 parole, la legge imposta da Mosè. Quanti hanno accolto, hanno assolutizzato le 10 parole di Mosè, il Decalogo, i 10 comandamenti? Non riescono a comprendere l'unica parola di Gesù. Ecco perché si chiedono cos'è questa parola che ha detto. E quindi l'incomprensione totale.

Ed ecco, clamoroso, Gesù avrà avuto tutte le virtù possibili, ma la prudenza, senz'altro, non l'ha mai adoperata. C'è l'ordine di cattura. Gesù è dentro il Tempio. Ricordo che dentro il Tempio ci sono ben 200 guardie a disposizione dei sommi sacerdoti. C'è l'ordine di cattura nei confronti di Gesù, che anziché cercare di sgattaiolare e di infiltrarsi dentro la folla per sfuggire a quest'ordine, nel momento più solenne della festa Gesù la va a rovinare.

E qual era il momento solenne di questa festa delle capanne? L'abbiamo anticipato. Era quando il sacerdote scendeva, andava, c'era una lunga scalinata a raccogliere l'acqua alla fontana di Siloe in una brocca d'oro. Poi risaliva processionalmente la scalinata e quando arrivava nel tempio versava quest'acqua sopra l'altare. E l'acqua è l'immagine della legge. Ebbene, proprio in questo momento ecco che interviene Gesù.

Nell'ultimo giorno, quello grande della festa, stando in piedi, Gesù proclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me». Gesù si sostituisce all'acqua, quindi alla legge: chi ha sete, chi ha desiderio di pienezza di vita, non si rivolga alla legge, perché la legge non può appagare il desiderio di pienezza di vita delle persone. Soltanto Dio può appagare il desiderio di vita delle persone. Quindi nel momento più solenne di questa festa, nel momento più importante, Gesù interviene e dice: chi ha sete, non è l'acqua che vi disseta, sono io l'acqua che disseta. Quindi chi ha sete, venga a me. E continua Gesù: come disse la scrittura, dal tuo grembo fluiranno fiumi d'acqua viva. Quello che Gesù dice è inimmaginabile nelle sue conseguenze. La tradizione diceva che quando sarebbe venuto il Messia dal Tempio, sarebbe sgorgata una fonte d'acqua. L'acqua in Palestina è un elemento prezioso, che avrebbe poi irrigato tutta quanta la nazione. Quindi dal santuario sarebbe sgorgata quest'acqua. Ebbene, Gesù sta proclamando quello che poi l'Evangelista piano piano costruirà in tutto il Vangelo, che se compreso cambia radicalmente il nostro rapporto con Dio e di conseguenza il rapporto con gli uomini. Gesù sta proclamando che l'unico vero santuario dove si manifesta e si irradia l'amore di Dio non è quello costruito dalle mani dell'uomo, ma è ogni persona che accoglie Gesù. Quindi ogni persona che accoglie Gesù con lui e come lui dirige volontariamente e liberamente la propria esistenza verso il bene degli altri. In lui si manifesta la pienezza della divinità, perché, ricordate, l'abbiamo visto, mentre il Dio della religione assorbe l'uomo e lo vuole per sé, estraniandolo dall'altro, il Padre di Gesù chiede di essere accolto per fondersi con l'uomo e potenziare la sua esistenza. Non esiste altro santuario che l'uomo che accoglie Gesù. La comunità di quanti accolgono Gesù è l'unico santuario dal quale si irradia l'amore di Dio. Ma questo è un pericolo, perché se la gente crede queste cose, il Tempio ha i giorni contati. Non è vero che devi andare al Tempio, offrire un animale in perdono dei tuoi peccati per essere a posto con Dio. Dio non chiede offerte, ma è Lui che si offre. Tutta l'economia del Tempio e dell'istituzione religiosa si basava su questo fatto dell'offerta a Dio. Se la gente dà retta a questo pazzo pericoloso che dice che Dio non chiede offerte, ma è Lui che si offre agli uomini, che Dio non sta dentro un santuario, ma che Dio sta nell'intimo delle persone, è finita. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: torna a dominare la scena internazionale, il nuovo affondo contro Meloni con un post che riapre lo scontro di giugno, mentre sul fronte sportivo la sua telefonata a Infantino per Balogun scuote i mondiali. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara la tensione sale, Zelensky si prepara il faccia a faccia con gli alleati e intanto un nuovo attacco russo devasta Kiev. Disagi sulla rete ferroviaria, lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, in mattinata blocca treni tra ritardi e cancellazioni. Buonasera da Elena Seno. In apertura le tensioni riaperte dal presidente statunitense Trump con l'Italia. Dopo il nuovo attacco alla premier Meloni, Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Il servizio di Augusto Cantelmi.
1: Sopire, troncare, troncare, sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblico sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana, vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani dell'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: E l'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva appunto a poche ore dal summit della NATO in Turchia. Tensioni in seno all'alleanza tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Antonio Soviero.
2: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di governo. Il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Sul tavolo del vertice gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza pre-summit il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0 a trazione, in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo a chi aumenterà fino al 5% del PIL la spesa per la difesa, e gli alleati europei mostreranno invece i passi concreti per raggiungere l'obiettivo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto in Ucraina la Russia ha colpito ancora pesantemente la capitale Kiev. Sentiamo il servizio di Vito De Torre.
3: I servizi segreti ucraini avevano avvertito la popolazione che la Russia avrebbe lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev, e così è stato. Allo scattare dell'allarme missilistico, decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana, ma non tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. L'attacco arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Zelensky chiede decisioni forti agli alleati. La contraerea ucraina a corto di munizioni non è riuscita ad intercettare i 35 missili lanciati contro la capitale. Intanto Trump sostiene che Putin sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non ci sono segnali di distensione. Il Cremlino parla ormai apertamente di guerra e non più di operazione militare speciale, e lascia intendere una mobilitazione più ampia. Kiev invece rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. Vito De Torre, linea allo studio.
0: In Iran anche oggi le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari ma non il figlio e successore Moqtada. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: Cerimonie d'addio al terzo giorno. Oggi nella piazza attorno alla torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran, il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom, e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq, per ulteriori riti, poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla e il lutto a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta l'ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo della striscia di Gaza. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia, nominati mesi fa dal Consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, a risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo, perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna, almeno graduale, delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione, neppure nel territorio occupato dall'esercito israeliano. Ormai quasi il 70% della striscia praticamente in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo, nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, giornata con pesanti disagi per chi ha viaggiato stamane in treno a causa di lavori programmati a Firenze, ma anche di guasti. Il servizio è di David Murgia.
6: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'afa che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante, alla stazione di Milano Centrale, ha generato ritardi fino a 1 ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano, noto come Ponte Alpino. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in due parti. Poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campomarte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Davide Murgia, linea allo studio.
0: La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 20 di stasera, quindi disagi anche per chi viaggia da Catania. È accusato di tentato omicidio l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato alla moglie ultraottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale San Paolo per alcune escoriazioni, è stato poi sentito in caserma, mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Appello dei vescovi della regione Campania, che si rivolgono alle comunità cristiane e alle istituzioni politiche, raccogliendo l'eredità delle recenti visite del Papa a Pompei, Napoli e a Cerra. Il servizio è di Nicola Ferrante.
7: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio e la condizione dei migranti e dei Rom. Il rischio è che vengano percepiti come problema da respingere. Poi il nodo sanità con le diseguaglianze territoriali e sociali e la custodia della vita, quella fragile è sempre da custodire, come spiega Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana.
8: La difesa della vita, la dignità della persona è una sola e basta. dividere alcuni da altri, quindi basta dividere anche i cattolici tra quelli più sensibili a certi temi e altri sensibili ad altri temi.
4: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Pubblicato il percorso tematico per l'incontro che si terrà in Vaticano d'ottobre, convocato da Leone XIV a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il servizio di Cristiana Caricato.
9: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026, convocati i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal pontefice a conclusione dell'ultimo concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza, essenziale per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa. Uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale, che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle due assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini, le tante fragilità che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
10: Quel fallo non c'era, dice il presidente americano Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Folarin Balogun, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. A salvare l'attaccante americano ci ha pensato direttamente la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora, nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo, non era mai stato applicato. Dunque Balogun ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando però sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca direttamente sul numero uno del calcio mondiale. Non ci sta però il Belgio, la stessa UEFA, la credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Tennis, Flavio Cobollivole, quarti di finale di Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3-7 l'australiano Alex De Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'azzurro ha superato in 3-7 la filippina Alexandra Ayala col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Per Firenze domani prevista l'allerta arancione, da mercoledì si raggiungono anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Siamo al termine del nostro radio.
11: RNC, notte di classica.

Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?

RNC Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ascolteremo il terzo movimento Allegro molto dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Violino Gidon Kremer, pianoforte Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore il terzo movimento allegro molto. Violinista Gidon Kremer, pianista Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Agustín Lara, Granada. Le voci parallele sono di Plácido Domingo e Josep Carreras.

Di Agustín Lara abbiamo ascoltato Granada. Le voci parallele erano di Plácido Domingo e Josep Carreras. RNC Note di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto secondo. La bella straniera e preghiera di Giselda. Giselda. Angela Meade. Soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, dall'atto secondo abbiamo ascoltato La bella straniera e Preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita. Ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?

RNC Note di classica. Note di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation. Registrazione dal vivo.

0: Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Il territorio diocesano della Valle d'Aosta accoglie giovani stranieri provenienti prevalentemente da paesi asiatici instabili, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turchia, che arrivano ad Aosta per presentare in questura domanda di protezione internazionale. Fino al perfezionamento delle pratiche si trovano però senza risorse e in particolare privi di alloggio e trovano ospitalità al dormitorio Abri Monsieur Vincent. Andrea Gatto, direttore della Caritas della Valle d'Aosta.
2: La nostra Caritas al centro di ascolto ha intercettato ragazzi giovani provenienti dall'Asia, ragazzi veramente giovani, 20, 22, 23 anni, privi di ogni risorsa, che ci chiedevano aiuto, ospitalità, aiuto e accompagnamento nel fare i documenti, orientamento sul territorio, poter imparare l'italiano, poter in qualche modo avviare una nuova esperienza qua, ecco. E per questo abbiamo, come dire, migliorato e potenziato l'accoglienza del dormitorio accanto alle persone che già ospitavamo, persone senza dimora, italiane o straniere, si sono aggiunti questi ragazzi e per questo abbiamo pensato di chiedere aiuto e collaborazione a dei ragazzi giovani volontari che potessero affiancare, essere una presenza all'interno del dormitorio, condividere un pezzo di strada insieme alle persone che noi stiamo accompagnando dal punto di vista del loro percorso, dal punto di vista dei documenti.
1: In stretta collaborazione con la pastorale giovanile vengono organizzati anche momenti di condivisione e di festa, insieme ai giovani volontari. Tra di loro c'è Alessia Fumarola, giovane volontaria del dormitorio Abri Monsieur Vincent.
3: Ho 25 anni e faccio la volontaria da 3 anni. E mi aspettavo un servizio di mensa ma poi ho scoperto che a lungo andare è diventato come una famiglia, un luogo sicuro dove sedersi a tavola e condividere la cena insieme ai ragazzi della mia età, ma con nazionalità diverse, e non un servizio di mensa dove servire solo il cibo, e i ragazzi si riescono più a confidare con noi, ci raccontano le loro storie e riescono a confidarci anche le loro preoccupazioni e i loro sogni e le loro prospettive di vita.
1: L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell'accoglienza nel dormitorio, investendo sui percorsi di accompagnamento delle persone accolte e favorendo il coinvolgimento dei giovani volontari. Ci sono anche degli obiettivi specifici: rendere fruibili gli spazi esterni, rafforzare i percorsi individuali delle persone accolte e rafforzare i momenti di convivialità, conoscenza e animazione serali. Non bastano solo i volontari, ma servono nuove risorse. Ancora Andrea Gatto, direttore della Caritas della Diocesi della Valle d'Aosta.
2: Per poter portare avanti il servizio di dormitorio, l'accoglienza delle persone, i percorsi delle persone, sono necessarie risorse, anche risorse economiche. E noi accediamo ai fondi dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, che sono una risorsa fondamentale per poter mantenere la struttura, riscaldarla. Di notte la struttura è custodita, quindi c'è la presenza di un operatore che presidia la struttura. La struttura offre la cena, la prima colazione, ecco, tutte spese rese possibili grazie ai fondi dell'8x1000.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di George Orwell, La fattoria degli animali, capitolo quarto. Verso la fine dell'estate, la notizia di quanto era avvenuto nella fattoria degli animali si era sparsa in mezza contea. Ogni giorno Palla di Neve e Napoleon spedivano stormi di piccioni che avevano istruzione di frequentare gli animali delle fattorie vicine, narrar loro la storia della rivoluzione e insegnar loro l'aria di animali d'Inghilterra. Quasi tutto questo tempo il signor Jones l'aveva passato seduto nella sala comune dell'Osteria del Leone Rosso a Willington, lamentandosi con tutti quelli che lo volevano sentire della mostruosa ingiustizia che aveva sofferto nel vedersi scacciato dalla sua proprietà da una massa di animali infingardi. Per principio gli altri agricoltori simpatizzavano con lui, senza dargli però grande aiuto. In fondo ognuno di loro pensava se la disgrazia di Jones non potesse in qualche modo volgersi al loro vantaggio. Era una fortuna che i proprietari delle due fattorie contigue alla fattoria degli animali fossero sempre in cattivi rapporti fra loro. Una di queste tenute, chiamata Foxwood, era una grande fattoria trascurata e antiquata, coperta da troppi boschi, con i pascoli esauriti e le siepi in misere condizioni. Il suo proprietario, signor Pilkington, era un gentiluomo campagnolo che prendeva le cose con comodo e passava la maggior parte del tempo alla caccia o alla pesca secondo la stagione. L'altra fattoria, chiamata Pinchfield, era più piccola e meglio organizzata. Il suo proprietario era il signor Frederick, uomo forte e astuto, sempre implicato in cause e in fama di saper comperare quasi per nulla. Fra questi due vi era un'antipatia così forte che era loro difficile venire a qualsiasi accordo, sia pure in difesa dei propri interessi. Tuttavia, erano entrambi assai spaventati dalla rivoluzione della fattoria degli animali e preoccupatissimi di impedire alle loro bestie di saperne troppo in proposito. Dapprima credettero di poter ridere e burlarsi dell'idea che animali potessero da soli condurre una fattoria. In un paio di settimane la cosa si sarebbe risolta, dicevano. Sparsero la voce che gli animali della fattoria padronale, persistevano a chiamarla la fattoria padronale, non potendo tollerare il nome di fattoria degli animali, erano sempre in lotta fra di loro e che stavano rapidamente morendo di fame. Ma il tempo passava ed evidentemente gli animali non morivano di fame. Allora Frederick e Plington cambiarono tattica e cominciarono a parlare della terribile malvagità che ora regnava alla fattoria degli animali. Si diceva che quelle bestie praticavano il cannibalismo, che si torturavano a vicenda con ferri di cavallo roventi e che avevano le loro femmine in comune. Ecco quel che accadeva quando ci si ribellava alle leggi di natura, dicevano Frederick e Pilkington. Queste storie trovavano però poco credito. Voci di una meravigliosa fattoria da cui gli uomini erano stati espulsi e nelle quali gli animali curavano da sé i propri affari continuavano a circolare in forme vaghe e contraddittorie, e per tutto l'anno un vento di ribellione spirò per la contea. Tori che erano sempre stati trattati inferrocivano, le pecore abbattevano i recinti e divoravano il trifoglio, le mucche rovesciavano i secchi a calci, i cavalli da caccia rifiutavano di saltare gli ostacoli e lanciavano dall'altra parte chi li montava. Soprattutto l'aria e persino le parole di animali d'Inghilterra erano conosciute dovunque. Si erano divulgate con stupefacente rapidità.
gli uomini non potevano contenere la loro collera quando udivano quel canto. Non riuscivano a capire, dicevano, come le bestie potessero adattarsi a cantare una simile stupidaggine. Ogni animale sorpreso a cantarlo veniva staffilato sul posto. Pure quell'inno era insopprimibile. I merli lo fischiavano sulle siepi, i colombi lo tubavano fra gli olmi. Se ne udiva il ritmo nel martello della fucina del fabbro, le campane delle chiese ne ripetevano l'aria e, quando l'ascoltavano, gli uomini tremavano nel

da dozzina d'altra gente di Foxwood e Pinsfield erano entrati dal grande cancello e salivano per la via carrareccia che conduceva alla fattoria. Erano tutti armati di bastoni, meno Jones, che recava in mano un fucile. Il loro scopo era certo quello di riconquistare la fattoria. Da lungo tempo la cosa era attesa e già erano stati fatti tutti i preparativi. Palla di Neve, che aveva studiato un vecchio libro sulle campagne di Giulio Cesare, trovato nella casa colonica, era incaricato dell'opera di difesa. Impartì presto i suoi ordini e in pochi istanti ogni animale fu al suo posto. Quando gli uomini si avvicinarono ai fabbricati della fattoria, Palla di Neve lanciò il suo primo attacco. Tutti i piccioni, 35, volarono avanti e indietro sulle teste degli invasori, lasciando cadere da mezz'aria il loro sterco. E mentre gli uomini cercavano di difendersi da questo, le oche nascoste dietro le siepi si lanciarono fuori e incominciarono a beccare malignamente le loro caviglie. Questa non era che una prima, leggera scaramuccia che aveva lo scopo di creare un poco di disordine e senza difficoltà alcuna gli uomini scacciarono le oche coi bastoni. Palla di Neve lanciò allora la seconda linea di attacco. Muriel, Benjamin e tutte le pecore, con Palla di Neve in testa, si slanciarono avanti e spinsero e percossero gli uomini da ogni parte, mentre Benjamin girava attorno loro colpendoli coi suoi piccoli zoccoli. Ma ancora una volta gli uomini coi loro bastoni e le loro scarpe ferrate furono i più forti. E improvvisamente, a un grido di Palla di Neve, che era il segnale della ritirata, tutti gli animali si volsero e fuggirono attraverso l'ingresso del cortile. Gli uomini alzarono un urlo di trionfo. Essi videro, come si immaginavano, i loro nemici in fuga e in disordine, essi precipitarono alle loro spalle. Era proprio quello che Palla di Neve aspettava. Non appena furono nel cortile, i tre cavalli, le tre mucche e il resto dei maiali che si era tenuto in agguato nel chiuso delle vasche uscirono tagliando loro la ritirata. Palla di Neve diede allora il segnale della carica. Egli stesso si lanciò direttamente su Jones. Jones se lo vide capitare addosso, alzò il fucile e sparò. I pallini tracciarono strisce sanguigne sul dorso di Palla di Neve e una pecora cadde morta. Senza fermarsi un istante, Palla di Neve lanciò i suoi 94 chili contro le gambe di Jones. Jones fu proiettato su un mucchio di concime e il fucile gli sfuggì di mano. Ma lo spettacolo fu terrificante. Fu Gondrano che, impennato sulle zampe posteriori come uno stallone, manovrava con le zampe anteriori colpendo col suo possente zoccolo ferrato. La prima botta toccò un garzone di stalla della Foxwood che, colpito al capo, cadde inanimato nel fango. A quella vista molti uomini gettarono il bastone tentando la fuga. Il panico li colse e tutti gli animali si posero al loro inseguimento cacciandoli torno al cortile. Furono presi a cornate, a calci, a morsi, vennero calpestati. Neppure un animale della fattoria, secondo il suo potere, mancò di prendere su di essi la sua vendetta. Persino il gatto, dal tetto, saltò improvvisamente sulle spalle di un boaro, conficcandogli le unghie nel collo e facendolo urlare per il dolore. Trovava per un momento la via libera. Gli uomini furono ben lieti di precipitarsi fuori dal cortile e riguadagnare la strada maestra. Così, 5 minuti dopo la loro invasione, erano in
in

0: ignominiosa ritirata sulla stessa via per la quale erano venuti, inseguiti da uno stormo di gazze che li fischiavano e li beccavano sul cranio. Tutti gli uomini erano fuggiti eccetto uno. In fondo al cortile, Gondrano, accanto al garzone di stalla che giaceva col viso verso terra, cercava con le zampe di rivoltarlo. Il ragazzo non si muoveva. «È morto», disse tristemente Gondrano. «Non avevo intenzione di ucciderlo. Ho dimenticato di avere i ferri ai piedi. Chi crederà che non l'ho fatto apposta?»
1: «Bando al sentimentalismo, compagni!» gridò Palla di Neve, dalle cui ferite colava ancora il sangue. «La guerra è guerra! L'unico uomo buono è l'uomo morto!»
0: «Non desidero togliere la vita, sia pure una vita umana», ripeté Gondrano, e i suoi occhi erano pieni di lacrime.
1: «Dov'è Molly?»
0: chiese qualcuno. Molly infatti mancava. Per un momento vi fu grande allarme. Si temeva che gli uomini l'avessero in qualche modo ferita o anche che l'avessero condotta via con loro. Fu trovata infine nascosta nel suo stallo, con la testa affondata nel fieno della mangiatoia. Era fuggita al colpo di fucile. E quando tornarono nel cortile, trovarono che il garzone di stalla, il quale in realtà era solo stordito, si era rimesso in piedi e se n'era andato. Gli animali si radunarono ora invasi da indescrivibile entusiasmo. Ognuno raccontava le proprie imprese nella battaglia ad altissima voce. Venne subito improvvisata una celebrazione della vittoria. La bandiera fu innalzata e «Animali d'Inghilterra» fu cantato più volte. Furono date solenni onoranze funebri alla pecora morta e sulla sua tomba venne piantato un cespuglio di bianco spino. Presso la tomba, Palla di Neve tenne un breve discorso, magnificando la necessità che avevano tutti gli animali di essere pronti a morire per la fattoria degli animali, se morire occorreva. Gli animali decisero all'unanimità di creare una decorazione militare. Eroe e animale di prima classe, che venne conferita a Palla di Neve e a Gondrano. Consisteva in una medaglia di ottone. Erano in realtà ornamenti per i cavalli trovati nella selleria, da portarsi la domenica e nei giorni di festa. Fu istituito anche un eroe animale di seconda classe, che fu dato alla memoria della pecora morta. Si discusse a lungo circa il nome da dare alla battaglia. Infine venne chiamata la battaglia del chiuso delle vacche, perché da lì era partito il grande attacco. Il fucile del signor Jones fu trovato in mezzo al letame e si sapeva che nella casa colonica vi era rifornimento di cartucce. Si decise di porre il fucile ai piedi dell'asta della bandiera come un pezzo d'artiglieria e di spararlo due volte l'anno. Una volta il 12 ottobre, anniversario della battaglia del chiuso delle vacche, e una volta a San Giovanni, anniversario della rivoluzione.
2: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio. La tua radio.
3: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo.

0: regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sole su, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sole su.
2: Silvio Garattini, farmacologo, ricercatore, tra le personalità più influenti nel campo della ricerca scientifica internazionale. Possiamo dire un monumento, interpellato da tutti e su tutto.
3: Monumento un po' troppo fisso.
2: Lo so, è vero, lei invece si muove tantissimo nonostante l'età, dobbiamo dirlo,
3: sì,
2: e
3: certo.
2: Quindi ha una vitalità che tutti le invidiano, lo sa.
3: Sì, certo, il stile di vita è fondamentale.
2: Ecco, stile di vita, non genetica.
3: Ma la genetica è certamente importante, perché se uno ha determinati geni che portano inevitabilmente a delle malattie, è chiaro che ha un peso. Però molto spesso la genetica è un alibi per non fare le cose che bisogna fare. Noi oggi, dalla epigenetica, che è una nuova disciplina, sappiamo che la genetica non è immutabile. Le buone abitudini di vita permettono di ridurre l'espressione di geni che sono negativi. Le cattive abitudini tendono a farlo aumentare.
2: E non è mai troppo tardi, che è il titolo dell'ultimo libro, che appena, esatto, appena pubblicato dalla PM, cioè, va bene qualunque età, non è tempo perso quando uno passa la gnà.
3: Noi naturalmente più presto si comincia,
2: certo,
3: e tanto meglio è, però a qualsiasi età migliorare le proprie abitudini di vita dà un vantaggio.
2: E infatti bisognerebbe, so che lei è fautore di un'educazione alimentare nelle scuole, bisognerebbe cominciare, cioè, con i piccoli.
3: Da piccoli bisogna cominciare nelle scuole, bisogna fare in modo che i ragazzi non abbiano, per esempio nelle scuole, accesso a tutti i cibi, le patatine, le merendine, dai distributori.
2: Senta, professore, ma lei voleva fare il prete? Sarebbe stato un dono per la Chiesa, ma una grande perdita per la scienza.
3: Cioè, volevo fare molte cose in realtà, e poi fare il prete è sempre una cosa che credo che la maggior parte dei ragazzi abbiano.
2: Davvero?
3: Soprattutto se frequentano l'oratorio,
2: è sempre
3: avuto,
2: più raro,
3: nel mio caso, una educazione, diciamo, di tipo cattolico. Quindi a un certo punto uno vuol fare il prete, vuol fare lo psichiatra, vuole aiutare la gente.
2: È una formazione, lei ha partecipato anche ai movimenti giovanili, che è una formazione che dice mi ha dato molto. Cosa?
3: Sì. E mi ha dato molto perché mi ha intanto aiutato a migliorare la comunicazione. Cioè, dovendo fare catechismo, dovendo parlare alla gente, dovendo parlare ai giovani, questo aiuta molto a sapere e a imparare piano piano come fare a comunicare, perché la comunicazione è una disciplina che non è direttamente connessa con la conoscenza. Uno può avere le migliori conoscenze del mondo, ma non saperle esporre a chi non le ha.
2: Basta pensare a Mosè, esatto, se non ci fosse stato Aronne.
3: Esatto, quindi abbiamo storicamente anche abbiamo questo tipo di problemi. E poi, diciamo, io ho avuto anche problemi familiari, per cui mia mamma e mio fratello,
2: una sofferenza grande, vero?
3: Hanno avuto delle malattie. Allora non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, quindi per questo che io sono un grande sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale. Mio padre, per avere i soldi necessari per fare le visite a mia mamma, a mio fratello, per i farmaci, eccetera, eccetera, ha dovuto prendere un secondo lavoro. E io, insomma, da ragazzo vedevo mio padre tutte le sere che lavorava per questo secondo
2: lavoro.
3: Però
2: lei ha iniziato a lavorare da giovane, perché ha fatto perito chimico e poi ha lavorato in fabbrica.
3: Sì, ho lavorato in fabbrica, e aver fatto il perito chimico è stato per me molto importante. Cioè, è l'unico titolo di cui in qualche modo sono orgoglioso, perché è quello che mi ha permesso allora La scuola a Bergamo che ho frequentato per diventare perito chimico era una scuola che faceva lavorare. Oggi le scuole sono passive,
0: certo.
3: E noi avevamo parecchi pomeriggi alla settimana in cui ognuno aveva le sue attrezzature di laboratorio, il suo banco di lavoro, doveva fare delle analisi e veniva valutato per la precisione delle analisi. Per cui quando io sono andato, poi dopo il diploma, sono andato a lavorare in un'acciaieria. Non mi hanno insegnato a fare le analisi dell'acciaio, le avevo fatte a scuola e quindi ho potuto farle direttamente.
2: A un certo punto un signore che si chiama Mario Negri l'ha incontrata e da questo incontro è nato un istituto che è una fondazione che è tra le più importanti per la ricerca del nostro paese.
3: Le voglio raccontare com'è esattamente la storia.
2: Esatto, mi interessa.
3: Ok, allora la storia nasce così, che io ho lavorato nei laboratori dell'Istituto di Farmacologia dell'Università e fin da studente ho cominciato a fare delle pubblicazioni, avevo dei collaboratori e una cosa che a noi interessava molto era vedere l'eccellenza della ricerca negli Stati Uniti e ci siamo chiesti molte volte: ma come mai sono così bravi? Cosa hanno? Certamente hanno più soldi di quelli che abbiamo noi, hanno più apparecchiature, ma però ci deve essere anche qualcosa di particolare. E allora io ho detto: vabbè, l'unico modo per saperlo è quello di andare a vedere. In America le fondazioni sono diverse dalle nostre. Da noi vengono fatte per dare soldi agli altri. In America le fondazioni hanno i loro laboratori di ricerca, quindi facciamo una fondazione per avere i nostri laboratori di ricerca. E poi l'altra cosa importante è che in America la ricerca è fatta a tempo pieno. Da noi in Italia invece si devono fare tante cose in università, per cui di fatto si fa ricerca solo nei ritagli. Poi dopo chiedevo a tutti: perché non mi aiuta
2: i fondi
3: a fare,
2: ci volevano soldi.
3: Esatto, ecco. E lì quando un giorno io chiedevo a tanti sorridevano, dicevano: ma sei troppo giovane, ma aspetta un momento, ma fai la carriera universitaria. A me non interessava, volevo fare ricerca. E un giorno arriva per caso Mario Negri, che era un gioielliere milanese, e un certo giorno ho chiesto anche lui: perché non mi aiuta a fare una ricerca?
2: È stato un mecenate, insomma.
3: Esatto.
2: Senta, professore, ma all'Istituto Mario Negri si fa ricerca, ma sì, è ricerca libera? Cioè, si può fare libera ricerca?
3: E in Italia è molto difficile.
2: Ah, però voi ce la fate o no?
3: Noi ce la facciamo perché noi vogliamo essere il più possibile non profit, quindi vogliamo che tutto quello che facciamo sia nell'interesse dei pazienti e non nell'interesse della finanza, della politica, dei partiti, dell'industria. Se dobbiamo anche collaborare con l'industria, abbiamo le nostre regole. Noi non brevettiamo e quindi tutto quello che facciamo lo pubblichiamo, è a disposizione di tutti.
2: È curioso perché le maggiori perplessità, o meglio la messa in guardia sui farmaci, arriva proprio da un presidente ed ex direttore di un istituto farmacologico.
3: Sì.
2: Farmaci, luci ed ombre, tra l'altro. Beh, è anche un titolo di un suo libro.
3: Sì.
2: Noi spendiamo troppo in farmaci e più o meno la metà sono inutili o dannosi?
3: Beh, noi abbiamo una situazione per cui abbiamo come Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo spinto molto la ricerca sulle cure. Lei mi dirà: beh, cosa deve fare la medicina se non curare? Certo che deve curare, abbiamo fatto progressi, abbiamo farmaci che sono meglio di quelli che c'erano una volta, facciamo fare molte cose che prima non potevamo fare, però questo ha creato inevitabilmente un grande mercato, perché i farmaci li fanno le industrie, e facendoli le industrie devono fare profitto, e dovendo fare profitto fanno parte del mercato. Non ci sono mercati che vogliano diminuire,
2: e quindi bisogna creare l'offerta, anche se l'offerta non c'è la inventano.
3: Esatto.
2: Attraverso la propaganda dei media, della pubblicità.
3: Esatto. E le cose che fanno sono, per esempio, quelle di condizionare molto la legislazione. La legislazione dice: per approvare un nuovo farmaco cosa bisogna fare? Bisogna avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene, ma non dicono che il nuovo farmaco deve essere comparato con quelli che già ci sono per le stesse indicazioni, e questo serve all'industria.
2: Sì, insomma, vengono in mente i cosiddetti farmaci generici che nessuno compra, sì, nessuno ti propone, no?
3: Sì, ma però l'industria ha la grande caratteristica di poter dire: il mio è il farmaco migliore. È difficile da contraddire, perché se non si fanno paragoni, se non si fanno confronti, ognuno può dire quello che vuole.
2: Ma una povera persona che, se dalle più grandi reti nazionali si vede proporre integratori, fermenti lattici, melatonina, e perché non deve credere che siano efficaci per la sua vita?
3: Certo, però deve farsi una cultura. Okay. È per quello che noi riteniamo come istituto che sia necessario una grande rivoluzione culturale, e cioè noi dobbiamo passare dalla mercato. Il mercato cosa vuol farci credere? Il mercato vuol farci credere che le malattie piovono dal cielo e ci sono loro che poi se ne occupano. In realtà noi sappiamo scientificamente che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Oh. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2, il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Non deve avvenire, basta che uno abbia delle buone abitudini di vita. Se non diventa obeso, se non aumenta troppo la glicemia, se mangia in modo adeguato, se cammina e si muove, non diventa diabetico.
2: Lei dice
3: il
2: sempre...
3: 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. È questo che bisogna cambiare.
2: Lei dice sempre che se avessimo una prevenzione adeguata la malattia sarebbe vista come un fallimento e non come una fatalità.
3: Esatto, esatto. Perché se noi facciamo prevenzione diminuiamo molto le probabilità di avere una malattia, quindi di andare dal medico, quindi di avere dei farmaci, quindi di andare nel Servizio Sanitario Nazionale.
2: Che comunque resta uno dei migliori al mondo.
3: Certo,
2: ancora,
3: ma ci lamentiamo delle liste d'attesa, dipendono da noi. Mm-hmm. Perché se noi avessimo buone abitudini di vita non andremmo a far lavorare il Servizio Sanitario Nazionale per qualcosa che è evitabile. E quindi avere buone abitudini di vita non è importante soltanto per noi, non è solo un sano egoismo, è anche una modalità di solidarietà nei confronti del Servizio Sanitario
2: Nazionale. Perdoni se sorrido, ma credo che la solidarietà nei confronti delle istituzioni sia molto poco abituale nel cittadino
3: ma noi
2: italiano.
3: Noi dobbiamo avere solidarietà, perché vogliamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui a lavorare come lavora, ha cambiato la faccia della salute,
2: cioè,
3: del
2: lei
3: paese.
2: Lei dice non solo pretesa ma anche collaborazione.
3: Esatto. Mm.
2: E in fondo anche le farmacie, se anziché essere dei negozi diventassero dei presidi di medici realmente?
3: Certo, le farmacie hanno una doppia faccia, cioè vorrebbero essere e potrebbero essere delle fonti di educazione, ma hanno all'interno un bazar di cose completamente spesso inutili. Hanno tutti questi integratori alimentari.
2: Non
3: hanno
2: servono gli integratori?
3: Ma no, no, servono a chi li vende, non servono a chi li usa.
2: Lei è molto severo, eh?
3: No, non sono
2: anche
3: severo.
2: Anche con l'omeopatia è severissimo.
3: Ma non ci sono prove scientifiche, cioè se l'integratore alimentare avesse prove scientifiche di attività sarebbe un farmaco.
2: Okay.
3: E l'omeopatia non contiene nulla quindi non può essere un farmaco. Se non contiene nulla, non può essere.
2: Nelle farmacie non andrebbero venduti.
3: Assolutamente, è diseducativo vendere, è un bazar.
2: Tornando alla sua infanzia, a quell'educazione in parrocchia, lei si è convinto che scienze e fede hanno qualcosa in comune, oltre a non avere molte cose in comune?
3: Ma la scienza e la fede sono due cose differenti. Non, sul piano teorico non si possono incontrare, perché la scienza per andare avanti ha bisogno di prove. La fede è basata sulla credenza, cioè io credo che qualcosa esista per la grazia che mi deriva dal Padre Eterno, ma insomma lì io non ho bisogno di prove. Mentre però se noi andiamo a guardare la situazione, ci troviamo in una situazione in cui la Chiesa si è sempre occupata delle sofferenze, i primi ospedali sono stati fatti dalla Chiesa, la scienza si occupa delle sofferenze, poi più recentemente Papa Francesco era molto interessato a migliorare il pianeta, perché è considerato il creato, ma anche la scienza è interessata a migliorare il pianeta perché ci devono vivere le persone. Quindi scienza e fede non hanno nulla in comune in termini di conoscenza, ma in termini di attività possono lavorare insieme.
2: Il loro oggetto è l'uomo.
3: E possono essere sinergici, e in fondo essere sinergici vuol dire far capo a quello che è il maggiore e più importante messaggio che deriva dalla religione, che è il messaggio evangelico: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è la cosa più importante, è quella che dovrebbe rendere tutti gli uomini parte della stessa famiglia.
2: È quello che ha mosso il suo lavoro, questa frase?
3: Certamente. È quella in cui credo, cioè io credo che è importante che ognuno di noi guardi agli altri con lo stesso interesse con cui guarda al suo interno.
2: C'è ancora sospetto, pregiudizio, diffidenza, se non vero e proprio odio, tra questi due ambiti del sapere, secondo lei, nella ricerca?
3: No, io non è che la veda molto.
2: Perché lei sa bene che la Chiesa si espone spesso in alcuni ambiti anche che toccano la scienza, l'intelligenza artificiale, la bioetica, e viene in contrasto con la cosiddetta scienza, sempre perché ha un'idea dell'uomo diversa, no?
3: Sì, ma non c'è, secondo me, per quanto riguarda per esempio la scienza, per quanto riguarda il modo con cui si devono studiare i farmaci, l'etica è qualcosa che non è contrario alla mentalità religiosa.
2: Ah, certo.
3: Quindi l'etica deve essere presente in tutte le attività umane, non è soltanto una...
2: Beh, nella tecnoscienza non sempre c'è questo interesse per l'etica, questo sguardo, no, alla persona.
3: È quello che noi invece proponiamo ci debba essere, cioè quando parlavamo prima di come si approva un farmaco, noi siamo contrari a questa legislazione. Perché? Perché questa legislazione dice qualità, efficacia e sicurezza, non ci dice come questo nuovo farmaco si confronta con quelli che già esistono, e quindi studia il farmaco nuovo contro il placebo. Ma la dichiarazione di Helsinki, che è la dichiarazione di etica più importante, dice che non è etico studiare un nuovo farmaco contro il placebo. Bisogna studiare, usare il placebo se non c'è un farmaco che ha lo stesso tipo di indicazione terapeutica, ma se c'è un farmaco che ha quella indicazione terapeutica, quello deve essere il controllo, ma questo non va bene all'industria, perché è facile far vedere che qualcosa è meglio di niente, del placebo, è più difficile far vedere che è meglio di quello che già esiste.
2: Senta professore, la sperimentazione è adeguata dappertutto nel mondo? Lei sa bene tutte le polemiche che sono nate sui nuovi vaccini, no? Quegli RNA eccetera. La sperimentazione, ripeto, è stata ed è ancora adeguata nei farmaci? Visto
3: no,
2: che...
3: no, noi vorremmo che la sperimentazione non fosse fatta da chi vende, cioè okay. Vorremmo che la sperimentazione fosse fatta da chi è neutro. Uh-huh. Difatti noi riteniamo che anche quando lei vuole leggere un articolo scientifico ci sono alcune cose che dovrebbe guardare come prima di guardare quello che c'è dentro l'articolo. Chi ha pagato la ricerca? I ricercatori hanno conflitti di interesse? Nella maggior parte degli articoli trova che il farmaco studiato è la ricerca pagata dall'industria, che quelli che hanno studiato il farmaco hanno conflitti di interesse, cioè sono stati pagati dall'industria o da altre industrie, quindi non hanno una mentalità indipendente. E noi è quello che vogliamo.
2: È bello che sia così battagliero. Senta, ma l'intelligenza artificiale, a proposito di nuove frontiere, aiuterà nella sperimentazione, nella ricerca farmacologica?
3: Aiuterà se sarà indipendente.
2: Se sarà etica.
3: È sempre quello, perché noi abbiamo sperato molto anche nel internet, ma internet è diventato una cosa di cui non ci possiamo più fidare, perché c'è tutto e l'opposto di tutto. A me su internet con l'intelligenza artificiale fanno fare propaganda di farmaci che non mi sognerei mai di fare.
2: Proprio a lei.
3: Perché a me, come a tante altre persone conosciute, con l'intelligenza artificiale fanno dire quello che vogliono. E questo bisogna che non succeda anche nell'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, e per questo bisogna preparare la gente. I giovani devono essere preparati a capire cosa vuol dire, a capire quali sono i vantaggi, quali sono i possibili rischi, quali sono i pericoli. È questo che bisogna fare, ma non si fa, perché non interessa. Cosa fanno gli ordini dei medici? Perché gli ordini dei medici non si oppongono a tutta una serie di cose che vanno contro la buona medicina?
2: Lei è un rivoluzionario, lo sa?
3: No, non sono. Cioè, io credo che la prevenzione sia una forma di rivoluzione.
2: Perché è rivoluzionario dire la verità. Senta, due cose ancora, professore, sì. Prima di salutarci. Uno, beh, insomma, vista le sue affermazioni, che cosa vorrà chiedere, che cosa vorrebbe chiedere al buon Dio?
3: Ma io penso che prima di tutto dobbiamo chiedere a noi. Perché chiedere al buon Dio è un alibi, è sempre una modalità che è tipica negli uomini, ma in particolare fra gli italiani, che la colpa è sempre di qualcun altro, la colpa è dei politici, ma ci dimentichiamo che i politici li eleggiamo noi, quindi dipende da noi. La colpa è delle liste d'attesa, però le liste d'attesa dipendono dal fatto che noi non facciamo quello che dovremmo fare.
2: Il complimento, cioè, per il suo realismo. C'è una canzone, una musica con cui vuole che chiudiamo questo dialogo?
3: Va pensiero.
2: Perché?
3: Perché mi piace questa idea del pensiero che vaga e che avvolga tutto e che aiuti la gente a essere razionale.
2: Sì, sentiva cantarla da qualcuno a casa?
3: Sì, perché mio papà aveva una bella voce, cantava nella filodrammatica dell'Orfanotrofio di Bergamo e cantava nelle operette, quindi insomma l'ho sentita, la ricordo per via dell'infanzia.
2: Che sia un omaggio a lui allora. Sì. Grazie professore.
3: Grazie a voi.

Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di...

baciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta. O magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice.

0: pietà di me, Signore, a te che io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
0: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
0: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
0: Grande tu sei, le compie meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
0: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande com'è nella tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
0: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassione a te, nel tuo pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
0: Dammi un segno di pace.

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi

0: nella bella sala si signora, nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: quante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da Elisabetta, regina d'Inghilterra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia da Elisabetta Regina d'Inghilterra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Leopold Mozart. Sinfonia burlesca in sol maggiore. Ensemble Eduard Melkus.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia burlesca in Sol maggiore nella esecuzione dell'ensemble Eduard Melkus. Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595. Per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, sotto la direzione di Benjamin Britten.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

RNC, notte di classica. Franz Schubert, Credo, Sanctus e Benedictus, da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Brundorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Credo Sanctus Benedictus da Messa in Sol maggiore di 167 per soli, coro, orchestra e organo. Barbara Boni, soprano. Jorge Antonio Pita, tenore. Andreas Schmidt, basso. Katrine Bründorf, organo. The Chamber Orchestra of Europe era diretta da Claudio Abbado. RNC Note di classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse Huitième, La Feuille, Valse Dixième. Pianista Cristina Ariagno.

di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse Huitième, La Feuille, Valse Dixième, al pianoforte Cristina Ariagno. RNC, Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio Spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso. Variazioni andante con moto, fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Prima, Variazioni, Fandango Asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein. RNC, Note di Classica. Jules Massenet, secondo movimento largo dal concerto per pianoforte e orchestra, solista Luciano Giorbella, orchestra della radiotelevisione belga, direttore Fernand Terbi, registrazione del 1970.

Di Jules Massenet abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra, solista Luciano Giarbella, orchestra della radiotelevisione belga, direttore Fernand Terbi, registrazione del 1970. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

L'America con la sua musica e con la musica e le storie degli afroamericani. Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Orchestra Berliner Filarmonica. Direttore Rafael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. Come è noto, Antonín Dvořák nel secondo movimento della sua nona Sinfonia, dal Nuovo Mondo, riprende un tema spiritual, patrimonio della cultura afroamericana. Swing Low, Sweet Chariot. E questo brano figura nel programma del concerto di Emmett Powell che sta per andare in onda. Concerti di stagione. I concerti degli ospiti. Musica afroamericana. Emmett Powell and the Gospel Elites. Gruppo Gospel Blues. Ospite della Accademia Stefano Tempia per il concerto di Natale del 1997. Emmett Powell è voce autorevole del gospel in America attraverso la radio e la televisione. Ha fondato i Gospel Elites nel 1977. Sono apparsi nel film Class Action con Gene Hackman e nel 1990 sono stati nominati Gospel Group dell'anno dalla Bay Area Blues Society. E ancora nel 1991 dalla Gospel Music Association of America. Senza possibilità di dubbio, il gospel è la più coinvolgente delle musiche neroamericane. Nato nelle misere chiese protestanti del Deep South statunitense, che rappresentavano nel secolo scorso l'unico luogo nel quale i neri schiavi potevano riunirsi nei rari momenti settimanali d'evasione dal durissimo lavoro nelle piantagioni. Il gospel fu agli inizi l'interpretazione che il popolo negro dette agli inni protestanti che costituivano, come costituiscono tuttora, l'intermezzo corale e vocale delle funzioni di questa religione. All'elemento vocale, però, il popolo negro istintivamente apportò il ricchissimo patrimonio ritmico delle terre dalle quali era stato strappato, utilizzando le mani per fornire una scansione particolarissima e, assieme, il battito dei piedi sui pavimenti di legno delle chiese per rafforzare la ritmicità delle musiche interpretate, tanto da modificare alle radici la pura componente musicale degli inni. Il fondatore del gruppo, Emmett Powell, dichiara: «Il mio intento è quello di portare questa musica fuori dalle chiese e dentro la vita di tutte le persone, anche non spiritualmente elevate». Senza soluzione di continuità, ascolteremo il gruppo in un concerto che include i pezzi più noti e famosi anche presso chi non conosce la cultura musicale afroamericana. When the Saints Go Marching In, We Shall Overcome, Jesus Above All Others, Don't Look Back, sino alla trascinante notissima Oh Happy Day.